0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: altissimo tu sei.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. I've been trying to get a true this fixed color mind that out. Sometimes your nightmare

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

stasera non mi riesce niente. Stasera, se potesse Dio, faccio pace coi tuoi occhi, finalmente. Con te ho riscritto l'alfabeto,

0: la mia casa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

nelle arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia.

quella volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo. Guardami negli occhi come fossimo complici.

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore, quando ci scorrono addosso e se ne vanno via. Il tempo lava ferite che non può guarire, l'amore senza rete, senza anestesia. C'è un calendario sul muro della mia officina, per ogni mese una foto futura di te, che sei ogni giorno più erotica o mia regina. Non c'è un secondo da

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Domenica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Tu che pensi come la donna? Come la donna è la felicità? E dimentichi perché è una donna? Tutto il mondo è la realtà.

distruggere per un tuo sogno la mia realtà. Ma cosa vuoi che sia? Era solo

che pensi come una donna. Come una donna normale. E dimentichi sotto la gonna qual è il prezzo che chi dovrà pagare.

che non puoi distruggere per arrivare alla felicità. Dormi pure, donna mia, dormi

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Conti ferito, le cose che non sono andate come volevi, temendo sempre solo di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare di

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Boom, boom, acca, acca, acca, boom, boom, boom.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403, 347 827 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. Conclusa la sesta notte di raid americani in Iran con un bilancio di 7 morti, colpiti decine di obiettivi, l'area a ridosso di Hormuz, ponti, porti e la rete ferroviaria di Bandar Abbas. In risposta l'Iran ha lanciato numerosi attacchi militari contro Qatar, Bahrain e Kuwait. I Pasdaran intanto annunciano di aver condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando americano di Al-Tanf in Siria. Teheran minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Un richiamo immediato per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. L'Italia ancora nella morsa del caldo torrido. Oggi bollino rosso in 16 città. Domani saliranno a 19, il picco in Sardegna 47 gradi, in provincia di Oristano 46 nel Nuorese. Ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni in allerta in poco più di un mese. Oggi nuova riunione della cabina di regia al Ministero della Salute. Ed è tutto, a più tardi.
0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
2: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
4: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età. E scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso, casa di silenzi vuota tutto il tempo. Casa stanca che ora vuoi lasciare. Casa che io

0: Casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torra a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno, oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. Annunciata la declassificazione di rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero scioccanti vulnerabilità nei sistemi di voto in America. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran minaccia inoltre di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e sulla rotta di Suez. E crisi diplomatica tra Italia e Nicaragua. Nella notte l'ambasciata italiana a Managua ha ricevuto una lettera di protesta trasmessa alla Farnesina, dove si annuncia la rottura con Roma per le parole del ministro degli esteri Tajani. Al vertice del Partito Popolare di Madrid, il vice premier e leader di Forza Italia ha accusato il paese centroamericano di continuare a proteggere il terrorista Alessio Casimirri, ex esponente delle BR condannato in via definitiva a 6 ergastoli per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. Casimirri vive in Nicaragua dagli anni Ottanta e ha cittadinanza nel paese, la cui costituzione non consente l'estradizione dei cittadini. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, nel secondo giugno più caldo di sempre i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Una tregua dalle temperature torride è attesa dall'inizio della prossima settimana. L'informazione torna più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Un pomeriggio della vita ad aspettare che qualcosa voli.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Amore, com'era facile da dire, amore.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
3: RSP Eventi.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

che al grande amore. Sei un'inguaribile romantica, un po' isterica, però simpatica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare dove la bambina era arrivata con la famiglia da anni cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina della struttura poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno. Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere stato investito da una forte scarica elettrica mentre stava giocando nei pressi, sembra, di un punchball. Il ragazzino, che era in vacanza con la famiglia di un amico, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine, tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. 16 città da bollino rosso oggi, domani il picco con 19 città in allerta per l'ondata di caldo estremo che secondo le previsioni dovrebbe avere le ore contate. Da lunedì l'AFA dovrebbe infatti cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Oggi temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, ma al nord è allerta nubifragi. Un violento temporale poco prima dell'alba nel Milanese ha provocato disagi e alberi caduti. Ed è tutto, a più tardi.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi venerdì 17 luglio 2026. Il santo del giorno è Sant'Alessio, mendicante romano del V secolo, una delle figure più leggendarie della tradizione cristiana. Oggi nella storia, 1955. Apre i battenti in California Disneyland, il primo parco a tema della storia. Walt Disney disse: «Ho sempre cercato un posto dove portare le mie figlie il sabato, dove potessi divertirmi anch'io». Da quel giorno ha accolto oltre 800 milioni di visitatori. Un sogno diventato il posto più felice della Terra. Nati oggi, 1939, nasce Milva, una delle voci più straordinarie della musica italiana del Novecento. Cantante, attrice teatrale e interprete di raro talento, ha attraversato decenni di carriera con una versatilità e una potenza espressiva che pochi artisti italiani hanno mai raggiunto. 1952. Nasce David Hasselhoff, attore e cantante americano diventato simbolo degli anni 80 e 90. Con le serie televisive Supercar e Baywatch, ha conquistato il mondo intero, diventando uno dei volti più riconoscibili della televisione globale. Curiosità del giorno. Lo sai quando è nato il documento di riconoscimento? I primi risalgono all'antica Cina, dove nel V secolo a.C. i funzionari imperiali portavano tavolette di legno con nome e titolo. Il passaporto moderno nacque nel 400 in Inghilterra, quando il re Enrico V cominciò a rilasciare documenti per proteggere i sudditi che viaggiavano all'estero. La carta d'identità con fotografia nacque invece durante la Prima Guerra Mondiale, quando i governi sentirono la necessità di controllare i movimenti delle persone. Prima di allora muoversi era molto più libero di oggi. Pillola di buon umore. La vita ti offre sempre una seconda possibilità e si chiama domani. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Ciao a tutti e ben ritrovati a un altro appuntamento di Italia in sette note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela
4: e Marco Mari.
3: E partiamo dagli anni 60 con un artista internazionale. Erano gli anni in cui i cantanti stranieri facevano a gara per esibirsi nel nostro paese cantando nella nostra lingua. Un esempio è Johnny Hallyday con Quanto t'amo.

0: come detto, sono stati tanti gli artisti stranieri che cantavano in italiano. Oltre a Johnny Hallyday, qualche altro esempio è Sylvain Vartan, Connie Francis e il celeberrimo Mal. Detto questo, amici, andiamo da Marco adesso, che ci condurrà negli anni 70.
1: Ne vogliamo aggiungere un altro paio? Rocky Roberts e Polanka, dove li mettiamo? Mamma mia! Artisti stratosferici che ci hanno onorato con le loro voci cantando nella nostra madrelingua. Quanto è la dimostrazione che l'Italia contava tantissimo anche in passato, è sempre contata molto in passato. Siamo noi forse che non la valutiamo abbastanza, ma gli stranieri sì. Andiamo con ora gli anni 70 e con il grande Lucio Dalla, Mary Louise.
2: Il regista aspettava la star al ristorante, sembrava

0: sono immagini nitide quelle che ci regala Lucio Dalla nelle sue canzoni, e anche questa Mary Louise ne è un esempio lampante. Lucio Dalla, uno dei tanti cantanti, artisti, cantautori che l'Emilia ci ha regalato. A proposito di Emilia, ci rimaniamo entrando negli anni Ottanta.
1: Esatto, Marco, infatti restiamo proprio in Emilia, terra di grandi voci e grandi artisti. Oltre a Lucio Dalla, Gianni Morandi e Augusto Daolio, negli anni Ottanta nascono nuovi talenti. Una su tutte è la frizzante Fiordaliso, che ascoltiamo con Libellula.

0: Fiordaliso deve molto della sua celebrità, oltre che naturalmente alla sua bravura, anche alla partecipazione a molteplici festival di Sanremo, al primo dei quali presentò la celebre Non voglio mica la luna, ve la ricordate, vero? Adesso ragazzi, prima di lasciare a Marco la parola, vi ricordo che state ascoltando Italian 7 Note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso Marco?
1: Restiamo più o meno nel Festival di Sanremo, anzi senza più o meno, restiamo al Festival di Sanremo, al quale Alejandro Baldi ha partecipato fin dalle ultime edizioni degli anni 80. Ma qui siamo all'inizio degli anni 90, dove lui, anzi a metà degli anni 90, dove lui si impone con questa Il Sole, Alejandro Baldi.

0: Qualcuno si sarà chiesto che fine ha fatto Alejandro Baldi. Alejandro Baldi non ha smesso di fare musica, non ha smesso di cantare. In una sua recente intervista, prendete questa non come una mia critica o una mia considerazione, semplicemente ve la dico come l'ha raccontata lui. Io sono stato presente al Festival di Sanremo finché non è arrivato un altro cieco, un altro non vedente, perché al Festival di Sanremo non potevano essere presenti due non vedenti, quindi è arrivato lui e hanno fatto sparire me. Bene, questo è Alejandro Baldi che abbiamo ascoltato con Il Sole, ed ora proseguiamo entrando negli anni 2000.
1: Esatto, Marco. Ogni tanto nel nostro programma amiamo inserire le cosiddette meteore, ovvero artisti che hanno avuto successo con una sola canzone e poi sono scomparsi nel nulla. Un esempio sono i Monodia con Fermo Immagine.

0: Beh, davvero bravi questi ragazzi, peccato che siano spariti. Bene, e adesso dagli anni 2000 andiamo ai giorni nostri, dando la parola a Marco.
1: Beh, proprio giorni nostri no, però restiamo in tema di pezzi grintosi, passando dal vero e proprio pop, quello appena regalatoci dal Fermo Immagine dei Monodia, al rap, all'hip hop, chiamatelo come volete. Lui è stato uno dei precursori in Italia di questo genere musicale. Stiamo parlando di Frankie High Energy MC da Torino con Chiedi Chiedi, pezzo davvero grintoso e anche cattivo. Beh, del resto come sono un po' tutte le sue produzioni musicali, eh? Lui ci picchia dentro.

0: mi hanno sempre affascinato le rime, le assonanze che Frankie Energy MC mette nei suoi testi, a volte davvero difficili da comprendere, però se li si ascolta con attenzione il bandolo della matassa lo si trova. E così ragazzi siamo giunti anche quest'oggi alla conclusione del nostro appuntamento con Italia in Sette Note. Io Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima.
0: Ciao, ciao a tutti, tutti.
2: Abbiamo trasmesso Italia in Sette Note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: voce graffiante, una Rod Stewart al femminile, così era menzionata dai critici, l'avevano ribattezzata in questo modo i critici musicali di allora. Bonnie Tyler, ovviamente sto parlando di lei. Il periodo, guarda caso, era proprio quello, no? Cioè Rod Stewart, Kim Carnes, andavano di moda quelle voci un po' rock, no? Con quel rock un po' pomposo alla Meatloaf, tanto per capirci. Eppure lei, con questa sua voce inconfondibile, ha saputo regalarci perle come Total Eclipse of the Heart, pezzo che l'ha resa un'icona, no? Degli anni Ottanta. Noi però l'abbiamo voluta omaggiare in questa giornata di Pop-Up Weekend, in questa preapertura di programma, con questa It's a Heartache. C'è sempre il cuore, c'è sempre il cuore di mezzo, un cuore un po' triste ora che Bonnie Tyler non è più tra noi. Ciao Bonnie.
1: Pop-Up Weekend. Va ora in onda Pop-Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: La potenza ancora attuale delle canzoni del passato, no? Che continuano ad avere successo, miscelate con quelle di oggi che il successo invece lo avranno anche in futuro. Questo è il giusto mix che vi proponiamo ogni fine settimana, anche in questo numero che è l'ultimo di questa stagione estiva. E allora cominciamo con Madonna.

iniziato con due botti davvero niente male, eh? Don't You Simple Minds e ancora prima Hang Up di Madonna, che veniva dal primo Confessions, no? Cioè Confessions on a Dance Floor, canzone ripresa da una hit degli ABBA e trasformata poi in Hang Up, pezzo che definì il suo album di maggior successo di questo secolo. Ecco, vent'anni dopo la storia si ripete per Madonna con il nuovo Confessions on a Dance Floor Number 2, ed è subito un grande successo perché nel primo giorno di uscita via streaming ci sono stati solamente 13 milioni di ascolti, una cosa davvero pazzesca, anche perché riprendere uno dei dischi che hanno definito il pop dei primi anni 2000, cioè Confessions on a Dance Floor del 2005, era un'operazione diciamo ambiziosa, no? Ma lei, Madonna, ci ha abituati a sfide importanti e questo nuovo album non fa altro che confermarla ancora una volta come una grandissima artista, e grandissima artista invece lo diventerà molto presto. Gaia è già sulla strada giusta e la riascoltiamo oggi in Pop Up Weekend con la sua nuova Bossa Nostra.

Life, un grande successo firmato da Mark Hollis e la sua band, appunto i Tall Talk, che erano un po' stretti, no, nel ruolo di band New Wave. Ecco, li avevano mandati in tour insieme ai Duran Duran e questa cosa Mark Hollis, che era il leader di questa band, non gli andava giù, tant'è vero che nella sua breve carriera si ripropose poi come artista solista dopo lo scioglimento dei Tall Talk avvenuto nel 91, realizzando un album, facendo emergere uno stile, no, che si discostava parecchio dal sound proposto nei Tall Talk, album che non vide però un seguito a causa in primis per il ritiro dalla scena musicale dell'artista e di seguito purtroppo per la morte di Mark Hollis avvenuta 7 anni fa. Questa è Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, saluto solo ora il DJ Franklin, scusami ma ero troppo indaffarato a rivivere i ricordi del mio passato con i pezzi che abbiamo ascoltato all'inizio, quindi un saluto a te, buon lavoro, so che hai già mandato il prossimo e che porta la firma di Jovanotti, questa è Tutto l'amore.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Diventa un caso politico la vicenda della grazia al gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Dopo l'avvio dell'istruttoria, Mattarella richiama il ministro Nordio e puntualizza i limiti di attribuzioni del guardasigilli. Il servizio di Alessio Galea.
2: Nuovo scontro tra Nordio e il Quirinale. Mattarella ha richiamato il guardasigilli in relazione all'istruttoria per la grazia al gioielliere piemontese condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il capo dello Stato, fanno sapere fonti del Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Nordio aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Sul piede di guerra le opposizioni, di vergognosa operazione di propaganda parlano i 5 Stelle, pericolosissima l'idea di farsi giustizia da sé, sottolinea Fratoianni AVS, mentre la Dem Deborah Serracchiani definisce il guardasigilli ancora una volta inadeguato. Rogero, il 28 aprile 2021, reagì a una rapina inseguendo i malviventi in fuga, uccidendone due a colpi di pistola e ferendone un terzo. I rapinatori erano entrati nella sua gioielleria nel Cuneese armati di pistola giocattolo e coltello. Il 15 luglio la condanna definitiva, 14 anni e 9 mesi.
1: È morta la ragazzina di 11 anni, rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piccola piscina a Sestri Levante, in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova non ha mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare e sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spotorno, dove un 15enne è morto folgorato. Il ragazzino era in vacanza con la famiglia di un amico ed è stato immediatamente soccorso, ma invano. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Sale l'attesa per la finale del mondiale, che vede domenica nel New Jersey fronteggiarsi Spagna e Argentina. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Sono come Indios. Se Scaloni si coccola i suoi gioielli, tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla al popolo albiceleste Leo Messi. Numero 10, che più 10 non si può. Tra gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontana ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale data della storia contro la Spagna, i campioni in carica, e del Sud America contro i padroni d'Europa, che aspettano frementi Lamine Yamal, finora scartamento ridotto ma certo galvanizzato dal duello con la Pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle ma in terra americana già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assurdo con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
4: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
5: Radio Studio Potenza.
4: FM 96 e 100.
5: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
4: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
5: RSP Eventi.
4: Il ritmo che ti segue ovunque.
6: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.

Nostro Rock, questa era Sunday. Vedi, tu ti metti lì d'impegno, no? Per scrivere delle canzoni, ti presenti, fai uscire un paio di album, ma nessuno ti fila. Ma tu vuoi vincere questa sfida, no? Arrivi al terzo album, scrivi un pezzo quasi controvoglia e fai un boom pazzesco in tutto il mondo. E da allora sono passati per l'esattezza 31 anni, era il 1995 da quando uscì questo brano, che fu il primo singolo di successo contenuto nel loro terzo album, dei Michael Nostro Rock. Questo vuol dire che prima dei Sunday non li conosceva nessuno, no? Non erano proprio filati da nessuno, per stare un attimino polite con le parole. E da allora sono stati tenuti centinaia di concerti e venduti milioni di album in tutto il mondo grazie soprattutto a questa Sunday. Un aspetto degno di nota, se vogliamo, e da celebrare secondo me, è che i Michael Nostro Rock continuano ancora oggi a scrivere e registrare questi brani melodici, no? E se vogliamo caratteristici, che li mantengono attivi sui palchi in rotazione radiofonica a poco più di 30 anni dal loro esordio, appunto con Sunday, ascoltata oggi qui in Pop Up Weekend.

Music, questa era Try, ascoltata molto volentieri all'interno di Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini. Adesso lasciatemi mandare un saluto a tutti i ritardatari delle vacanze. Sì, perché prenotare le vacanze a luglio per il mese successivo mi sembra che non ci sia speranza alcuna, no? E quindi cosa fai? Beh, ti metti lì a spulciare nella rete se trovi qualcosa tipo last minute, oppure decidi di partire all'avventura, che spesso secondo me ti dà più soddisfazioni che non stare lì a guardare giorno e notte se trovi un posto refrigerante all'ultimo minuto. E voi da che parte state? Siete attenti e scrupolosi nell'organizzarvi le vostre vacanze in tempo, oppure non ve ne frega nulla e partite così all'avventura, no? Per vedere poi come va? Fatecelo sapere, il numero lo conoscete, 338 7824 144, messaggio o vocale che sia, non c'è problema. Noi vi accompagniamo con la musica, e in questo caso con quella dei Simple Plan e la loro Jet Lag.

0: In viaggio verso il paradiso.
1: In viaggio verso il paradiso, la voce di Achille Lauro che ci ha portato in conclusione di prima parte per quanto riguarda questo nostro programma. Il Pop-Up Weekend si ferma, ma solo per un attimo. Ritorneremo al più presto perché di musica ce n'è ancora tanta da ascoltare. The Weekend's best hits play here.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
4: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

Sarebbe stata molto breve. Noi siamo di nuovo qua puntuali per aprire, per ripartire con il Pop Up Weekend di questo fine settimana. Tra le altre cose, in questa scaletta della seconda parte vedo tre grandi nomi italiani, poi li ascolteremo tutti d'un fiato, ma adesso ripartiamo con Nicki Minaj. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say, what they gonna say? Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hot.

0: Pop-up Weekend.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

se Lucio Battisti fosse un ricercatore, un innovatore, uno curioso già di suo, lo era proprio di natura, di sperimentare suoni nuovi, non lo scopro di certo io. Un esempio è dato proprio da questa Ancora Tu, traccia che abbiamo appena finito di ascoltare all'interno di Papa Weekend. Questa canzone fu l'ultima ad essere registrata in quell'album intitolato La batteria, il contrabbasso eccetera, anche se era già presente a dire il vero come bozza, l'avevano lasciata lì in qualche maniera, volevano prenderla e diciamo così finirla ancora qualche mese prima che uscisse l'album. In quel periodo poi Battisti e Mogol stavano girando in lungo e in largo gli Stati Uniti, dove imperversava un certo tipo di musica, la disco music, il soul orchestrale di Barry White, il funk dei Brothers Johnson, tutte influenze musicali queste che in seguito aiuteranno Lucio Battisti nella stesura compositiva di questo suo nuovo disco. Ecco, ci sono due curiosità legate ad Ancora Tu. La prima era che in origine questa canzone era intitolata San Diego Freeway, perché fu scritta in California sulla strada che da San Diego porta in Messico. Vedi tu a volte cosa succede a farsi un giro in macchina? Possono nascere delle idee, e che idee! Ad ogni modo, i suoni nuovi che Lucio aveva sentito nel suo soggiorno americano in Italia non esistevano ancora, e per dirla proprio tutta erano visti, diciamo, con una certa diffidenza. Diffidenza che era la base delle idee di alcuni artisti che cavalcavano la scena in quel periodo per far entrare quindi nelle loro registrazioni suoni nuovi, no? Che non si erano mai sentiti dal panorama musicale italiano. Ancora Tu, ad esempio, e qui parliamo della seconda curiosità legata a questa canzone, era che il pezzo fu offerto all'inizio a Mina, ma lo rifiutò perché semplicemente non gli piaceva, perdendo così un successo clamoroso. Ma il rifiuto di Mina è comprensibile se si guarda, proprio come dicevo prima, la diffidenza dell'ambiente artistico musicale italiano verso questa novità che Battisti stava per portare al pubblico di casa nostra. Però insomma, Battisti, curioso com'era, non guardò in faccia nessuno, e i dati che raccolse sulle vendite di quell'album alla fine gli diedero ragione.

Le belle storie raccontate in musica con lo stile inconfondibile di Mina, ascoltata dopo Battisti, e ancor prima di Elisa, tre voci italiane che ci hanno regalato e che ci regalano dei momenti indimenticabili da tenere lì, no? Vivi nel ricordo e da poter passare non appena ci capita l'occasione, oppure in contesti molto particolari, come questa di Mina, che ha ripreso la stessa canzone che ha cantato Franco Califano e dopo di lui anche i Delta V, Francesca Michelin. Mina la pubblicò 3 anni fa e noi con piacere l'abbiamo riascoltata con questa sua versione. Era come un'estate fa, ritrovata all'interno di

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Erano i Kasebian e qui vedo un sorriso che si apre per tutti i fans dei Kasebian di Stanza Napoli, e sorridono e ne hanno tutti i motivi del mondo per farlo, visto che si ripete di nuovo la presenza dei Kasebian nella città di Napoli il prossimo fine settimana, cioè il 24 di luglio, al Noisy Naples Fest. Kasebian che saranno band headliners della seconda data per quello che sarà il loro unico concerto qui da noi in Italia. Una presenza questa che conferma e rafforza il legame speciale, no, che c'è tra questa leggendaria rock band britannica e il pubblico napoletano, che è già caldo di suo, già entusiasta proprio così della nascita e già protagonista di momenti memorabili nelle passate edizioni di questo festival. Festival che inizierà il giorno prima, cioè il 23 di luglio, dove suoneranno Skankanensi, Franz Ferdinand e Blue Vertigo, mentre come detto i Kasebian ci saranno il giorno seguente insieme ai Planet Funk e Subsonica. Insomma, mille motivi per esserci anche quest'anno in questa due giorni ricca di nomi importanti della musica. E quando si parla di nomi importanti, beh, insomma, i Dire Straits ne fanno parte a pieno titolo. You get it.

Ciro Mancino, Due Rose, ascoltata all'interno di Pop Up Weekend. Allora, pochi minuti fa vi avevo invitato a farci sapere se siete minuziosi nell'organizzarvi le vacanze nei mesi caldi, oppure prendete partite senza una meta e dove arrivi arrivi e lì va bene, cioè non ci pensate minimamente, no, a prenotare una vacanza estiva e partite così all'avventura. Ci sono arrivati un po' di messaggi al 338 78 24 144, e il primo dice: vacanze prenotate a gennaio dalla paura di non trovare posto nella mia splendida Sicilia. Questo ce lo scrive Antonella di Milano, quindi buona vacanza a te, buona Sicilia, perché lì hai tutto praticamente.

Ale Sornione Giulio, ci scrive che non vale la pena prenotarsi le vacanze in estate quando hai sempre qualcuno che ti ospita in Sardegna. Beh, ma allora a questo punto basta una telefonata per dire a questa persona che ti ospita: ehi, arrivo il tal giorno alla tal ora. A casa mia si dice che è una bella botta di, diciamo, tanta fortuna, dai. E tu, Frank, hai qualcuno che ti ospita in Sardegna o in Sicilia? La prenoti la vacanza? Ok, va bene, allora non sei fortunato come il nostro amico Giulio. Ho capito. Ora ci sono gli Orange Avenue in Pop Up Weekend, arrivano con Here Tonight.

Natanz, Silent Night, a chiudere numero e stagione di Pop Up Weekend. Dove in primis saluto tutti voi ringraziandovi per l'affetto che ci avete dimostrato in tutte le puntate di Pop Up Weekend curate magistralmente dal DJ Franklin, che saluto e che ringrazio. Un saluto e un ringraziamento con un abbraccio forte a Jessica Donadio. Io sono Ernesto Gandini ed insieme torneremo tutti e tre a partire dall'11 di

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Anche questa settimana, come sempre, è arrivato il momento tanto atteso, attesissimo, della Time Machine. Ciao a tutti, benvenuti, sono Yub DJ. Oggi ho pensato di proporvi un viaggio un po' diverso, un po' particolare, ma sempre nel genere che in questi giorni, in queste settimane vi sta tanto piacendo, che è quello della musica dance che sta tra gli anni 90 e gli anni 2000. Che cosa ho fatto? Sono andato a vedere nei mesi di luglio e agosto, dal 94 al 2004, quali sono state le canzoni più suonate, più ballate, più ascoltate, e ve le ho messe insieme in questa Time Machine di oggi, che ci farà fare un viaggio, secondo me, per alcuni motivi e per alcune canzoni anche abbastanza stupefacente. Sì, perché credo che alcune di queste canzoni non ce le ricordiamo per niente, né ignoriamo l'esistenza. No, non è vero. Ascoltandole ci vengono in mente e ci fanno venire anche voglia di ballare. Abbiamo parlato già anche troppo, la musica in sottofondo sta andando avanti, la canzone sta per iniziare, siamo nel 1994, loro sono i La Bouche con Sweet Dreams.

arriva un'altra canzone famosissima degli anni 90, uscita proprio nel 1994 e volata subito in classifica. L'abbiamo usata anche abbastanza di recente nella Time Machine. Loro sono Mauro Pilato e Max Monti e questa si chiama Gam Gam.

luglio del 1995, quando in cima a tutte le classifiche dance c'è questo musicista statunitense che partecipa molto spesso alla Time Machine. Lui è Scatman.

arriva un altro brano che ci ha fatto ballare, che ci ha fatto sognare, che ci ricordiamo tutti benissimo. Nel 1995 arriva primo in classifica nel mese di agosto. Loro sono i Typical e la canzone si chiama

io questo brano lo utilizzo abbastanza spesso, lo avete già sentito nel sottofondo, secondo me una buonissima parte di voi lo ha già riconosciuto. Questa è una versione remix del brano Profondo Rosso di Bobby Flexter, è stata anche lei in classifica d'estate e io ve la faccio ascoltare tutta quanta.

Mamma mia ragazzi, che pezzo bellissimo. Spero vi piaccia, spero abbiate ballato, spero vi abbia fatto alzare il volume. Comunque andiamo avanti, 1996, questo brano lo state ascoltando tantissimo anche adesso, perché sono 4-5 anni che è ritornato in auge. Lei è Gala e la canzone si chiama Freed From Desire.

andiamo con una chicca, un brano che sicuramente vi ricordate, che io mi devo autodenunciare anche in questo caso, utilizzo veramente molto molto molto poco. Il DJ in questione è DJ Dado, che non è mio amico, che viene a fare le serate con me quando facciamo la musica afro, ma è un DJ produttore italiano molto molto famoso degli anni 90. Questo brano, che ha scalato le classifiche fino ad arrivare primo nel 1997, è Coming Back.

ricordavate DJ Dado? Ma fatemelo sapere. Vediamo se vi ricordate la prossima. Secondo me sì, assolutamente. Altro brano del 1997 di una cantante statunitense molto legata al mondo della house.

io sono veramente curioso di sapere se vi ricordate il prossimo disco, perché io un pochino lo avevo dimenticato. Facendo questa ricerca è saltato fuori e sono molto contento di averla fatta. Vediamo se anche voi sarete contenti come me. Questo disco è del 1998, produzione italiana dance firmata da Molella e Phil J. La canzone si chiama With This Ring, Let Me Go.

Dai, ci tengo, fatemi sapere se ve la ricordavate e se la ballate e l'ascoltate ogni tanto. Io devo, ripeto, ammettere che l'avevo un po' nascosta nei cassetti della memoria e sono veramente contento che l'abbiamo tirata fuori. Ma andiamo avanti. Il prossimo disco è del 1998. Iniziamo a sentire qualche sonorità un pochino diversa, anche se sentite il sottofondo, questa canzone la conoscete tutti benissimo. Questo gruppo è francese e contiene all'interno alcuni producer importantissimi. Vi citerò solo Thomas Bangalter e i Daft Punk. Loro sono gli Stardust e la canzone si chiama Music Sounds Better With You.

arriva una canzone che sicuramente avete ascoltato tantissime volte in discoteca nel 1999 e sicuramente anche qualche anno prima e qualche anno dopo. Lui è Vasco Rossi e questa canzone che ha spopolato veramente nel mondo della discoteca, tanto da arrivare in classifica dance, si chiama Rewind.

è vero o no che l'avete ballata tantissimo anche questa? Lo so bene, c'ero anch'io. Andiamo avanti con un altro brano del 1999. Lui lo conoscete benissimo, anche il brano lo conoscete benissimo, perché anche questo ultimamente sono già 2-3 anni che è ritornato super in auge, anche se in realtà non se n'è mai andato, perché a periodi vai viene, ma in questi anni, ultimi 2-3 anni, lo stiamo cantando e ballando tantissimo. Comunque, lui è Gigi D'Agostino e la canzone si chiama L'amour toujours.

Rampa di Lancio c'è un altro brano che abbiamo ballato tutti tanto, e anche questo è un brano che torna abbastanza periodicamente, che si fa sentire in giro. Siamo nel 2000, lui è Billy Moore e la canzone si chiama Up and Down.

Dite adesso che cosa ho tirato fuori. Io sono sicuro che tantissimi di voi se la ricordano, che tantissimi di voi hanno ballato e saltato su questa traccia e che altrettanti di voi non l'ascoltavano da una vita. Questo disco è del 2000, lui è DJ Herbie insieme a Kalia e la canzone si chiama Ritorno.

Dai, dite la verità, questa veramente non la ballavate da un bel po', eh? Io non ci credo se mi dite il contrario. Scrivetemi, fatemi sapere. Vi ricordo come sempre che mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud. Basta cercare YoopDJ con la Y come York e come Yankee. Ma andiamo avanti. Lui è un artista che non può mai mancare se parliamo di classifica tra gli anni 90 e gli anni 2000. È Prezioso featuring Marvin con Let's Talk About a Man.

torna a distanza di pochissime canzoni, questa volta con un remix di Molella. È il 2001, lui è Vasco Rossi e questa canzone altrettanto famosa si chiama Ti prendo e ti porto via.

e lo sapete già che l'artista che sta per arrivare è uno dei miei preferiti, perché ve lo dico sempre, è uno degli artisti che uso di più in assoluto, le sue canzoni mi piacciono molto. Questo brano è stato primo in classifica a luglio del 2002. Lui è un DJ e producer italiano, si chiama DJ Ross e questa canzone si chiama Dreamland.

mancasse da questa playlist, sebbene non pensavo che ci sarebbe entrato con questa canzone, ma in effetti abbiamo scelto un momento nello spazio e nel tempo abbastanza complicato, quindi già infilarsi con una canzone è un grande risultato. Siamo nel 2002, lui è Gabry Ponte e questa canzone si chiama Time to Rock.

e c'è un ritorno. Questo artista ritorna nella time machine delle classifiche dell'estate 1994-2004. In realtà al 2004 mi sa che non ci arriviamo, perché ormai è un po' tardi, ma va bene, lo prenderemo come spunto per una prossima trasmissione. Ma ci sta, perché lui in questi anni ha fatto veramente tante canzoni bellissime che tutti noi abbiamo ballato. È il 2003 quando prende questa canzone del 1982, originariamente un grande classico di Franco Battiato, la fa cantare a Marvin e lui, prezioso, esce con Voglio vederti danzare.

gira tutto. E l'avevo detto, mi ero accorto guardando l'orologio che in effetti probabilmente molto oltre questa canzone non saremmo potuti riuscire ad andare, e così è stato, perché è passata un'ora e la time machine è arrivata al termine. Abbiamo fatto un bel viaggio nelle classifiche dal 1994 al 2003, devo dire, dei mesi di luglio e agosto della musica dance, e abbiamo tirato fuori tante canzoni famosissime e qualche chicca che sono abbastanza sicuro vi foste dimenticati, che perlomeno io mi ero dimenticato. Time Machine come sempre è un viaggio interattivo, quindi vi ricordo, se avete voglia di chiedere una Time Machine, un viaggio in particolare, una canzone da cui partire o da inserire in una Time Machine, potete scrivermi cercandomi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YoopDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. A proposito di Mixcloud, vi ricordo che questa puntata di Time Machine e tutte le altre puntate sono disponibili gratuitamente on demand proprio su Mixcloud, all'indirizzo che vi ho detto prima. Detto ciò, io vi ringrazio, la puntata è finita, noi ci sentiamo la settimana prossima sulla Time Machine. Ciao!

0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: Ecco a voi. Nuovi solchi. 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ. Ed ora inizia il viaggio. Buon ascolto!
3: Bentornati tutti a Nuovi Solchi, quello che è il vostro contenitore che vi porta settimana dopo settimana all'ascolto delle novità discografiche uscite naturalmente il venerdì, in questo caso venerdì 10 luglio. Quindi buongiorno a tutti, ben ritrovati, sono Fabio e questo, come vi dicevo, è il vostro contenitore privato personale di novità. Questa settimana possiamo dire che abbiamo dei graditi ritorni. Ecco, in ordine sparso avremo modo di ascoltare due band famosissime che non hanno bisogno di alcuna presentazione. Basta pronunciare il loro nome e vedremo dopo quale sarà, per sbloccare ed evocare tantissimi ricordi. Poi avremo due ritorni importanti, un personaggio un po' così controverso, un po' chiacchierato, e un altro personaggio che invece si ripresenta con un brano, una cover per così dire. Poi daremo spazio a quelli che sono alcuni artisti italiani emergenti o comunque poco conosciuti, ma che credetemi hanno scritto, e dopo avrete modo anche di ascoltarlo, cantato, suonato, brani davvero interessanti. Ed infine, per la prima volta, vi proporrò un brano misto così di tecnologia e di intelligenza artificiale unita all'inventiva umana. Un brano scovato tra le pagine del web, dei social, con un testo interessante, pensato e scritto interamente da un autore umano, ma successivamente musicato e cantato usando l'intelligenza artificiale. Non voglio anticiparvi nulla, sapete solo che sarà veramente qualcosa di emozionante per il tema e le parole usate, ma di questo parleremo alla fine. Ora, naturalmente, non ci resta che dare spazio a quella che è la musica subito dopo il jingles.
2: Alza il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi,

Ecco, il primo brano è il ritorno di un cantautore bresciano che, se ricordate bene, qualche Sanremo fa è stato un po' scalpore per un'azione che ha fatto, un gesto. Adesso, che sia premeditato o meno, non ha importanza, ma di sicuro non era un gesto molto propriamente consono a quella che era la kermesse, tanto più in diretta mondiale. Sto parlando di Blanco, che praticamente si presenta con la novità di un ultimo estratto dal suo album Ba. Il brano è un brano un po' particolare, come è nel suo genere, per così dire, e senti

Ed era Blanco con Los Angeles. Ed ora un altro ritorno, questa volta cambiamo regione, lui è originario della Maddalena ed è un gradito ritorno. Ha una bellissima voce, questa volta ritorna con una cover, si tratta di Valerio Scano con

Naturalmente Zingara era originariamente era cantata da Iva Zanicchi, ma sinceramente possiamo dire che veramente Valerio Scanu esegue il brano in maniera impeccabile, anche perché, parliamoci chiaro, dalla sua parte c'ha un qualcosa di meraviglioso che è la sua voce. Ecco, Zingara fa parte di un album dal titolo Il mio Sanremo, in cui lui con grande rispetto ha voluto rivisitare alcuni grandi classici importanti della musica italiana. Ora le prossime due canzoni sono invece due canzoni emergenti. Volevo proporvi La rivelazione del 2026, o comunque uno dei progetti emergenti più interessanti, che porta il nome di Alice Bisi in arte Bird, con il brano Più in alto, che è un funky leggero ma non banale, seguito da un altro progetto. Si chiama Jacopo Et l'autore, Jacopo Ettore per quanto riguarda il suo nome, il suo vero nome. E praticamente cosa succede in questo brano qua? Lui è un cantautore, un paroliere che da anni crea hit per chiunque, però non ha mai rinnegato quella che è la sua idea di metterci la faccia, di tenersi il meglio della propria creazione musicale. Lo ha fatto con Vita Meravigliosa, un brano italiano, ma nel senso buono del termine, ovvero sia un brano estivo, come da prassi naturalmente in questo periodo, ma che può suonare nelle radio o nelle vostre playlist in qualsiasi momento dell'anno, perché il testo è sì fresco, ma racconta anche il desiderio di una vita allegra, piena di gioia. E questo è un augurio che si può fare naturalmente sempre e a chiunque. Quindi ascoltiamo prima Bert, Alice Bisi, nel suo brano Più in alto.

Ecco, ascoltate attentamente quello che è il finale, molto molto interessante, in quanto c'è un salto di tono che lei fa negli ultimi 30 secondi, una piccola chicca che tiene incollati all'ascolto fino alla fine.

0: alza il volume. Nuovi solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.
1: Esattamente, tracce che lasciano il segno, band che lasciano il segno nella storia della musica, perché dopo due artisti emergenti, due band che dire raccontare perlomeno vita, morte, miracoli musicali non basterebbe un intero pomeriggio. La prima, la cui fondazione risale addirittura nel 1964, e da allora hanno pubblicato ben 80 album, di cui 36 in studio. E nonostante i due leader quest'anno abbiano superato le 83 primavere, si muovono e cantano come dei ragazzotti. Mi sto riferendo naturalmente a Mick Jagger e Keith Richards e i loro Rolling Stone, che con il loro brano, il primo che ascolta Mr. Chums, un bel pezzo rock come vuole la loro tradizione. Mentre per quanto riguarda la seconda band, che ha pubblicato anche loro l'ennesimo singolo, viene dall'Irlanda, e anche questa non ha assolutamente nessun bisogno di presentazione. All'attivo 30 album, si sono formati a Dublino nel 76 per volere di David Evans e Adam Clayton ed un ragazzo ribelle trasgressivo che porta il nome di Paul David Hazon. Vi dicono niente questi nomi? Se non siete fan della band, magari no, ma se aggiungo che Evans è conosciuto come The Age e Evson come Bono Vox, allora sì, sono gli U2 che tornano con il loro nuovo singolo Street of Dreams.

energia da vendere per Mick Jagger, Keith Richards e gli altri Rolling Stone con il loro Mr. Champs. E ora gli U2, chiamati come volete, con Street of Dreams.

passano gli anni e passano i decenni, ma gli U2 non deludono mai i loro fans, e questo brano lo dimostra. Ora una collaborazione tutta italiana in un brano così, possiamo definirlo leggero e solare, dove anche il ritmo estivo e l'attitudine è una dance, definiamola stile anni 80, ecco, però convivono con gusto e la cura degli arrangiamenti. È un brano vero pensato per il movimento, però credetemi, e lo ascolterete, è lontano da quelle che sono le banalità di quello che possiamo definire il consumo stagionale. Fresco nell'approccio, misurato nell'ambizione. Loro sono gli Young Pulse e dell'Asi, e col singolo Milano Formentera.

ed era Milano Formentera per Elasi e gli Young Pulse. Ma ora, come vi dicevo, un brano scovato tra le pieghe del web e dei social. Ora, loro sono una band virtuale con un brano composto al 50% da un autore vero e umano e il restante dagli AI. Si tratta di un brano che trasmette delle vere emozioni trattando un tema delicato ma attuale. Ecco, il brano, stando alle descrizioni che ci sono nei vari social, è dedicato a tutte quelle persone che stanno affrontando quel dramma della malattia terminale. E sebbene l'argomento sia cruento, l'autore lo affronta in maniera delicata, immaginando questa persona che si trova davanti allo specchio in cui rivede il film della sua vita con un finale veramente emozionante. Loro si chiamano Timeless Seekers, la voce è quella di Lenny e il brano si intitola L'ultima immagine.

luce del neon taglia il buio del bagno e quello che vedo non è un sogno. Cerco il mio viso e non mi riconosco, guance scavate, contorno fosco, mani che tremano, occhi arrossati, rivedo il mio film e i tempi passati.

0: Ed ascoltarla bene è una canzone che fa venire i brividi, un tema trattato in maniera veramente delicata. Questa dimostrazione che anche quelle che sono le canzoni, pur naturalmente con un testo scritto da una persona, quindi da una persona che può trasmettere delle emozioni, anche tutta la canzone, nonostante sia fatta con l'intelligenza artificiale, può davvero trasmettere emozioni. E questo, con questo brano, metà dell'IA e metà umana, anche per oggi abbiamo concluso quello che è il nostro contenitore Nuovi Solchi. Volevo segnalarvi così, tra le altre uscite interessanti, che naturalmente abbiamo potuto ascoltare per questione di tempo, ad esempio Beyoncé con Murder Dough, oppure Gabriele Serpe con L'Inchino, Interpol, Iron City, Stunk, Fatalità, e infine Anna con Million Dollar Baby. Ecco, se avete modo, se avete voglia anche, andate ad ascoltarli su quelle che sono le vostre piattaforme online, perché veramente sono dei progetti a loro modo interessanti. Detto questo, a me non resta che salutarvi, ringraziarvi naturalmente per l'ascolto e augurarvi un buon proseguimento di ascolto su queste emittenti, naturalmente dandovi l'appuntamento a tra 7 giorni giusti con le nuove uscite. Ecco, a questo punto Nuovi Solchi si conclude qui. Ciao a tutti da Fabio.
1: Ai 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi Solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della

0: sul volume. DJ sta ascoltando Enjoy.
1: Benvenuti, benvenuto, benvenuta a tutti quanti qui sulla vostra radio preferita, ma soprattutto sul vostro programma preferito. Io sono Tony Delta, oggi puntata speciale dedicata all'estate 2001 e poi verso la fine facciamo un salto di 3 anni verso il futuro, quindi verso noi, un po' più vicini, al 2004, quindi 25 anni fa e poi 22 anni fa. Iniziamo con il 2001, vediamo cosa c'era? Vediamo, ok, vai, vai. Ma certo, Gigi D'Agostino che con Bennato, in realtà sì, lui va a riprendere questo brano, sarà la versione senza voce. Un giorno crede di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero. Esattamente quello che dovremmo ricordarci ogni giorno è che le cose piccole sono importanti, ma soprattutto fare piccoli gesti per aiutare le persone. Queste sono cose grandissime.

0: Oggi, come ho detto all'inizio, parlerò poco. Intanto andiamo verso gli SMS, che andavano molto di moda in quel periodo. Non esisteva ancora WhatsApp, era il 2001 e suonava questo disco, La vie c'est fantastique, pourquoi toute la complique. Altro messaggio molto importante della dance. Molti dicevano: ma sì, ma la dance è facile, non ha messaggi positivi, non ha messaggi profondi. In realtà non è così, assolutamente no. Bienvenue à tous les amis.
1: Mon trésor de la
0: suite. La vie c'est fantastique.
1: La vie c'est fantastique.
0: Pourquoi tu te la?
1: Pourquoi tu te la compliques?
0: Esattamente, perché ti complichi la vita.
1: Bienvenue à tous les amis.
0: Se è facile.
1: Mon trésor de la suite.
0: Dai, vi lascio la musica, ci risentiamo alla fine.
1: Bienvenue à tous les amis.
0: Alla fine di questa prima parte.
1: La vie c'est fantastique. Pourquoi
0: su le mani.

Abbassa gli occhi, guarda il cielo e viaggia verso l'infinito. Osserva il mondo da un'altra prospettiva. Enjoy, un nuovo modo di vedere le cose.

Finalmente vi ho suonato la versione originale di Discotheque People, che adoro particolarmente. Corriva l'anno 2001, anche questa puntata, The Left to the Left, dedicata a quest'anno che per me è stato l'anno più bello, forse perché erano i primi anni in cui suonavo l'apice dei miei gusti musicali. Molella rappresentava proprio il mio sound, quello preferito in quel periodo, ma anche adesso, devo dire. Allora, un saluto speciale a tutti coloro che mi scelgono per la loro festa, un saluto lo faccio ad Agostino per l'apertura del suo Pepita, una gelateria buonissima, gustosissima, ottima, a Venosa, andatelo a trovare, grandissimo party. Poi il... sì, sempre, come sempre, le antiche volte, super festa, è già stata giovedì 16, grandissima serata, un saluto a Pietro, un saluto a tutto lo staff, un abbraccio forte, e dopo saluto gli altri. Intanto passiamo al 2002, Alien Cat con Because I Love You, in realtà il disco originale è The Digital Rockers, ancora loro lo hanno ripreso anche da un disco vecchio, questo è Because I Love You, se non sbaglio del 92-93 di John Miles. Vorrei sbagliarmi, ma è difficile. My everything.

Forse era I Believe di John Miles, guarda che mi viene il dubbio. Ne ho tante in testa, però soprattutto put your hands up, put your hands up, no put your hands up. Però suona anche bene, put your hands up.

0: Allora dicevo, un saluto grande a Pietro, ma a tutto lo staff delle Antiche Volte, tutti i ragazzi, le ragazze di Laurenzana e dintorni, gli amici di Abriola, di tutti i paesi che ci sono venuti a trovare lì a Laurenzana, le Antiche Volte, super festa, bello far ballare anche i giovani con la musica di un tempo, quella bella, quella senza intelligenza artificiale. Un abbraccio forte a voi, ci risentiamo il prossimo anno, magari in qualche altra festa, sempre lì a Laurenzana e dintorni. Intanto facciamo una piccola pausa e rientriamo con un altro disco molto yeah, sempre del 2001, non cambiate, siamo qui.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione, sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

about your about your pleasure about your

Jar con Pleasure. Intanto arriva il maestro Marcus con Electronic. I am Electronic. Ma ricordate,

0: Antonio Angelo, siete in ascolto? Sì, che fra un po' iniziamo lì da voi, ai piedi del Monte Vulture. Un doppio cinquantesimo o 100 anni in due, era tanta roba. So che voi questa musica la ricordate bene, avendo più o meno la mia età, quindi ve la dedico e vi dedico questo ritmo che balleremo fra un po' tutti insieme. Auguri, Antonio Angioletto. Posso dire Angioletto, sì? Che è un vezzeggiativo, piccolo e bello. In realtà sei abbastanza grandicello, lo fa anche rima bene. Ciao Antonio, ciao Angelo, auguri di cuore.
1: Al ritmo.
0: Al ritmo. A Rio Nero in Vulture, sotto il Monte Vulture, piedi del Kilimangiaro, no, Kilimangiaro è un'altra cosa in Africa, e noi siamo un po' più su, però comunque le radici le abbiamo veramente dentro.

sentirne la tua voce.

Allora, ci vuole il ritmo per ballare, ritmo per amare, ritmo. La Ritmo poi era una macchina molto usata negli anni 80-90, visto che siamo qui nei 2000-2001. Ancora c'era la Ritmo, veniva usata, forse c'è ancora qualche ritmo in giro. Dicevo, le radici sono importanti, importante rimanere libere, restare sì scollegati il più possibile dal sistema, lo devo dire. Persone che sono sveglie, si sono risvegliate, le noti e le riconosci quando cammini per strada. Un caso è proprio Antonio e Angelo, vedi? E poi ci si ritrova a festeggiare e a celebrare la vita, quella libera, quella consapevole, con tanta consapevolezza, sì, l'ho ripetuto così, ripetita iuvant, come dicevano i latini. Tanto vi dedico quest'altro disco, Hubbub Reflex.

ragazzuoli, ragazzuole, socce, si può dire socce, vabbè, magari qualcuno non sa che soccia è una brutta parola in bolognese e in romagnolo, in emiliano romagnolo, forse più romagnolo che emiliano. Allora, ragazzi e ragazze, ladies and gentlemen, l'estate è qualcosa di unico, è qualcosa di fantastico, bisogna celebrarla fino alle 4 di notte, proprio come dice Matrix e Alien Cat, su il

4 di notte. Alle 4 di notte Matrix e Alien Cat si sono uniti per fare questo brano fantastico e noi balleremo in questo periodo fino alle 4 di notte, magari anche fino alle 6 di mattina, guardando il sole che sorge. Facciamo un piccolo break, ci inoltriamo, tuffiamo come se fosse il mare nella trance, nella vocal trance di ATB, Let You Go. Sempre continuiamo a perlustrare l'anno 2001, tutti quanti.

your feet, your beat to the beat, shake your ass, your feet, your beat to the feet, the brass, feet, your beat to the feet, beat to the beat. Sulle mani, facciamo finta di saper parlare inglese, allora sappiamo un po' l'inglese. Spettacolo!

Sembra house ma non è, sembra dance ma non è. È importante che è piena di happiness. Puntata dedicata al 2001. Fra un po' passiamo al 2004, eh?

proposito di trance, continuiamo con un disco che ho realizzato io, è abbastanza trance, vocal trance, con un po' di gusto, più che Fragma, ricorda un pochino Web come progetto, come sound, che io amavo molto, non che Fragma non mi piacesse, ma in realtà la adoro, però Web più corposo, col basso che gira, mi sono ispirato a loro, anche se l'ho fatta io. Si chiama Angels, risalente al 2024, vedi, devo ricordare anche l'anno di produzione, il video è su YouTube, la canto io, la suono io e voi la ballate, la potete anche cantare con me. Parla della famiglia, parla di un figlio che non arrivava mai, poi è arrivato, parla anche del fatto che noi siamo contro la guerra. Si chiama Angels, Tony Delta, su il volume. Oh, Shazam Matela, così aumentano gli Shazam. Tutti insieme, almeno tre. 1, 2, 3, date sull'applicazione e la Shazamiamo tutti insieme. Questa è la puntata dedicata al 2001, però ogni tanto ritorniamo anche verso i giorni nostri, del 2020.

0: concerto, Pepita, lo spettacolo a Venosa, un gelato fantastico, tu sei una persona stupenda, una persona accoglientissima con tutto il tuo staff, lì in una piazza Castello, giusto? Mi ricordo bene, sì, di fronte al castello, datela a trovare, Pepita con Agostino e tutto il suo staff, la sua famiglia e, ma soprattutto, i suoi gelati buonissimi. Avete gustato anche la musica di Tony Delta, poi dopo magari ci rincontreremo per altri eventi, perché non è detto che oltre all'inaugurazione che è stata il 17, noi ritorneremo con la musica di Tony Delta e con tante mani al cielo, magari anche semplicemente gustando il gelato e facendo con la testa a tempo a Venosa, Basilicata, provincia di Potenza. Facciamo una piccola pausa e siamo qui con altra tanta musica, altro blocco dedicato all'anno fantastico, per me il migliore, 2001. A fra poco.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

allora, del gruppo Mesh faceva parte, non so se è ancora attivo, penso di no, Luca Belloni, un resident dell'Altro Mondo Studios di Rimini. Tra l'altro ascolteremo Music Machine, un suo disco fra un po'. Andiamo un po' verso la techno, quella che veniva definicata una crasi, un po' techno dance. Vediamo chi lo riconosce, già ve lo dico chi è: Gigi D'Agostino. Li contava, un disco che magari qualcuno non ricorda, però io ricordo che faceva 1, 2, 3, 4.

e 4, 1, 2, 1 e 4, e 4, e 4, e 4, e 4, e 4, e 4, e 4.

Era Luca Belloni con Music Machine from the Mic. Continuiamo con la musica, diventiamo un pochino più tecnologici, anche se già lo siamo diventati, si dice così in italiano. Vedi, quando c'è questa musica, essendo io molto trepidante, molto emozionato, dimentico l'italiano. Più trance. Poi andiamo verso la techno, ok? Deciso, va bene così.

ragazzuoli, vedete, la trance in origine è con i Bonghetti. Ricordate Play the Live di Safri Duo? Questo è un altro esempio, questo disco che state ascoltando. Diventiamo più tecnologici. Vi ricordo il numero, contattatemi per la vostra festa: 327-8585-463. Mi trovate anche su Instagram, DJ Tony Delta, su facebook.com/TonyDelta. Anche sul sito tonydelta.it, che non è molto aggiornato, però rende l'idea, manca qualche annetto. Ma lo integriamo sui social, intanto lo aggiornerò a breve. Ci gustiamo sto disco, ragazzi, questa è l'estate 2026. Ricordiamo 25 anni fa. More clearly had you been given a chance.

0: questo è il sound tecnologico che ci piace, quello di un tempo che gira, ti ipnotizza. Stile un pochino Joey Chitticonti, un pochino anche se un po' più morbido, un po' Mauro Picotto, Mario Più, che volete che dica, Tony H anche, dai, che poi in realtà Tony H non era Tony, era Daniele Tognacca, quindi dal cognome ha preso Tony H, vedi, un'altra curiosità che qualcuno non sapeva. Piccolo break to my beat, facciamo giusto una piccola pausa, parliamo in italiano e ritorniamo con un altro anno, facciamo un salto di 3 anni verso il 2004, dunque quanti anni fa? 18 anni fa, aspetta, fammi fare il conto, no, 22 anni fa, vedi, non riesco più a contare, siamo nel 2026, buona estate a tutti, ma soprattutto buona continuazione di Enjoy, fra poco non cambiate perché è veramente un delitto farlo, c'è un disco che arriva, Gigi D'Agostino, vi dico solo.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Attenzione! È in partenza sul primo binario. Il treno musicale di DJ Tony Delta. Vi invitiamo a salire e portare le mani al cielo. Attenzione! Avvicinarsi alla cassa che punta.

State ascoltando il vostro programma preferito, ma soprattutto la vostra radio preferito. Preferito? Vedi che bello. Preferita? La conoscete, sapete come si chiama, no? Stiamo ripercorrendo, abbiamo ripercorso il 2001, adesso siamo entrati nel 2004, l'estate 2004, verso l'autunno, inverno. Bella questa musica, no controllers, DJ Lassa.

0: ce la cantiamo, come canteremo e come urleremo, come faremo il coro, per esempio al compleanno di Antonello, 50 anni, a Castelmezzano, il 25 sarò lì per farvi
1: musica e suono
0: e divertire con le mani su.

0: Rientriamo con il 2004, qualche volta mi è scappato 2024, in realtà è giusto il 2004. Facciamo una piccola pausa e siamo qui, siamo nell'estate 2026, magari qualcuno si collega e dice no, questo è un programma vecchio. No, noi siamo old school, saluto Donato dell'ex Green Park, Green Park di Rapolla, che ha detto quando fai musica del passato puoi chiamare Tony d'epoca, quindi la rubrica Tony d'epoca, oggi è proprio una puntata Tony d'epoca, quando sei Tony Delta sei un po' più tecnologico, un po' più futuristico, quando fai musica degli anni 90, 2000, 80, sei Tony d'epoca. Grazie Donato per questa idea, non è malvagia, anzi la adotterò, grazie per averla coniata, perché mi ha visto un cappello e io ho detto guarda questo cappello ha giusto 20 anni, nel 2006 lo indossai quando feci due MacP, uno con Alvin e un altro con i Pups and Scar, Ario Nero in Vulture, quindi ricordi, un cappello che ancora dura ed è bello ancora, e le cose belle come la musica che state ascoltando non invecchiano mai, o meglio se invecchiano lo fanno come il vino, diventando ancora più buone come il mio cappello, come questa musica, come voi che siete all'ascolto. Facciamo una piccola pausa e siamo qui, continuiamo con il 2004. Oh ragazzi, mi sa che è finita la puntata. No, c'è ancora un blocco. Ok, io ci sono, dai.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
0: Siete pronti ad alzare le mani al cielo? 10, 100, 1000 mani che si alzano. Continuate voi che io me la ricordo.

0: la Moldavia, loro sono gli Ozone, quelli che hanno realizzato l'originale Dragostea Dintei, poi rifatta dagli Eiduci, progetto italiano. E questi loro sono gli originali, che la loro lingua è rumeno, però comunque moldavo, forse una variante, una versione, dialetto diverso, simile, penso, non lo conosco come lingua. Siamo arrivati alla fine? Lo sapete? Purtroppo sì, vi mando un grande abbraccio, abbiamo fatto questo viaggio nel 2001, nel 2004, due anni che io adoro. Vi saluto, vi do appuntamento alle prossime feste, un saluto al volo al Noir che mi ha scelto il 3 luglio per il compleanno insieme a Raffaele che ha compiuto 50 anni, un saluto speciale a tutti gli altri come per esempio l'11, sono stato a Rapolla, un augurio grandissimo ad Aurora, un saluto a Giovanni, un saluto a Giorgio che mi ha aiutato, grande persona, grande uomo, anche tu Giovanni, anche voi amici fantastici. Aurora poi è una persona abbastanza riservata che però racchiude l'essenza della femminilità, è l'essenza della brava persona. Questa è una cosa bellissima, trovare brava gente e suonare per loro è qualcosa di unico. Un saluto anche a Donato e a tutti voi. Poi che c'è? Il 16, le antiche volte, Pietro e Company, fantastici, la città di Laurenzana e tutti i dintorni, wow. Il 18, Antonio e Antonio ed Angelo, poi il 25 Antonello e tante cose belle, ma un abbraccio forte lo voglio fare anche a te Agostino per il tuo Pepita, per la tua gelateria fantastica e buonissima, e verremo tutti quanti ogni giorno a mangiare, a provare il tuo gelato lì di fronte al castello a Venosa. Un bacio, auguri ancora a tutti e ci sentiamo presto, buona vita, buona estate, vi voglio bene da parte mia di Tony Delta, ciao a tutti.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Bene bene, ciao amici, bentrovati all'appuntamento dei grandi successi Flashback Music Memories. In studio Corrado Marescalco che vi propone una miscelania di brani che ci hanno fatto sognare via col disco The First.

Bene amici, abbiamo aperto alla grande con questo brano del 1990. È un famoso singolo pubblicato dal gruppo musicale italiano 900. Si tratta di un pezzo Eurodance di grande successo per la band, che ha segnato la loro produzione a cavallo tra gli anni 80 e 90. Da ricordare Moving On, da ricordare Darei, The Holy One e soprattutto questo grande successo dal titolo I Need Love 900.

Allora insistiamo con gli anni 90, 1991. Keep on Jamming, naturalmente nato dalla collaborazione tra il DJ e produttore italiano Stefano Secchi e il cantante e autore statunitense Orlando Johnson, genere Italo House, da ricordare il primo grande successo del duo I Say Yeah. Questo è Keep on Jamming, Stefano Secchi e Orlando Johnson, 1991. Il jukebox universale della bella musica, sempre con voi, Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore.

Allora, un brano prettamente estivo per quell'estate. 1983 furoreggiava questo grande successo per Stefano Righi e Johnson Righeira. I fratelli Righeira li chiamavano così. Prodotto dai fratelli La Bionda, il pezzo è diventato un'icona della musica leggera italiana, nascondendo dietro il sound orecchiabile un testo ironico sul disastro nucleare. Vamos a la playa, Righeira. 1983.

Flashback Music Memories da Giovanni alias Master B Dr. DJ, e soprattutto in particolar modo all'amico Corrado Marescalco. Ciao Corrado e a tutti voi buon programma Flashback Music Memories. Ciao.

tutti i grandi successi degli anni 70, 80, 90 e 2000 qui a Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore. È un celebre singolo dei Talk Talk pubblicato nell'84, scritto dal frontman Mark Hollins. È incluso nel secondo long play It's My Life. Il brano ha scalato le classifiche europee ed è diventato un'icona del synth pop, appunto Such a Shame. Il suo amico è quello di Flashback Music Memories.

0: selezione di brani esplosivi riguardanti gli anni 70, 80, 90 e 2000. Questo è un brano dell'83 per Anna Oxa. Senza di me è stato pubblicato nell'83, si tratta di una cover di Lingua in lingua italiana del celebre pezzo What About Me del gruppo australiano Moving Pictures. Il brano ebbe un enorme successo.
1: Senza di te, senza di te. Saluti agli amici di Flashback Music Memories e un saluto particolare all'amico Corrado Marescalco.
2: Siete in sintonia con Radio Studio Potenza, Flashback.

Sicuramente un grandissimo successo del 1985 per la grande voce di Gene Kerr. Il famosissimo brano dei Simple Minds si chiama Don't You Forget About Me. È una canzone d'amore che parla della fine di una storia e del tentativo di convincere il partner a ricominciare. Il testo ruota attorno all'invocazione di non essere dimenticati mentre si va avanti. Simple Minds, Don't You Forget About Me.

Grande successo, siamo arrivati al 1989. È una famosissima canzone di Raffaele Rieflin, arte Raff. La musica composta dallo stesso Raff in collaborazione con Giancarlo Bigazzi. Con questo brano ha vinto il Festival Bar dell'89, tratto dal quarto long play Cosa Resterà. Ti pretendo, Raff.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

intenso degli anni 90, Flashback Music Memories. È il singolo della cantante italiana Lady Violet, Inside to Outside, singolo discografico, genere Italo Dance, artista Lady Violet.

0: Allora io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, va bene? Il suono amico, quello della vostra radio del cuore, Flashback Music Memories.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori. Grande Corrado Mariscalco, ci fai sognare.

0: Allora, siamo arrivati al 1991 con un celebre brano musicale scritto da Umberto Tozzi ed estratto dal long play Gli altri siamo noi, Gli innamorati. Umberto Tozzi.
1: Flashback Music di Corrado Marescalco, la musica degli anni 80-90, la migliore.

Il ritmo è travolgente, molto trascinante. Il gruppo musicale tedesco, quello dei Trio, 1982, celebre pezzo di genere New Deist, noto per le sue sonorità minimali e l'uso di una piccola tastiera. Da da da, Trio!

0: La ruota shuffle gira indietro nel tempo. Flashback, music memories dalla vostra radio del cuore.
1: Funky qua. 1996. JH DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: funky.
1: Eccoci, eccoci, 1996 arriva il mitico DJ Axe e il suo gruppo Articolo 31. Tranqui Funky è il singolo del gruppo musicale italiano, appunto, tra Articolo 31, pubblicato nel 96 come primo estratto dal terzo long play, Così com'è, genere Italo Dance. Amici, eccoci con la musica che ha lasciato un solco indelebile, Flashback Music Memories, anni 70, 80, 90, 2000, dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo arrivati al 1980, il singolo del gruppo OMD, Orchestra Manoeuvres in the Dark, successivamente inclusa nell'On Plane Organization. Sia la musica che il testo è stato scritto dal frontman Andy McLachis, genere synthie pop, new wave, Enola Gay, 1980, OMD. Il jukebox universale della bella musica, sempre con voi, Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore.

0: grandissimo successo 1981, Franco Battiato. Si fonda sul perfetto equilibrio tra il pop e il misticismo. Il brano estratto dall'iconico Long Plane, La voce del padrone, deve il trionfo alla commissione di riferimenti esoterici e legati agli insegnamenti del filosofo Gurdjieff. L'album in questione, appunto, La voce del padrone, centro di gravità permanente, Franco Battiato. Abbiamo il saluto della nostra amica Cettina.
1: Saluto tutti gli amici di Flashback Music Memories e naturalmente il comandante della nave, il nostro Corrado Marescalco. Ciao a

Grandissimo successo per Rosala, La fede nel nome dell'amore. Note come semplicemente Rosala è una cantante zambaiana. Il brano raggiunse la notorietà globale dopo il grandissimo successo del singolo successivo Everybody's Free, scalando le classifiche europee. Questa era appunto il primo grande successo di Rosala, si chiama Fight in the Power of Love. Allora amici, siamo arrivati alla fine, noi ci sentiamo tra 7 giorni, vi lascio con Sasha, If You Believe del 1998, ciao, e naturalmente in gamba con Flashback Music Memories, a tra 7 giorni, bye bye.

0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
5: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
6: Eccola una nuova puntata di My Chansonnaire. Io sono Roberta Calce, saremo insieme in questi 15-20, quanti minuti sono? Non si sa, ma la cosa sicura è che ci sono quattro artisti indipendenti e non solo, con la nostra rubrica I Remember. Subito iniziamo con Mario Viana, Tutta la città.

È diventata virale la storia di Kevin, incoronato come il cane più alto del mondo dal Guinness dei primati. Pensate, questo alano, purtroppo scomparso di recente, superava i 2 metri di altezza quando si alzava in piedi sulle zampe posteriori, risultando molto più alto dello stesso padrone, ma mantenendo un'incredibile dolcezza. La musica, la nostra compagna di viaggio con Stai Come Stai, grande punto.

A Piove di Sacco è stata sfornata la focaccia al rosmarino più lunga del mondo, aggiudicandosi ufficialmente il titolo del Guinness World Records per preparare questa gigantesca bontà lunga oltre 169 metri. Un team di panettieri ha utilizzato più di 1500 kg di farina e ben oltre 20 litri d'olio d'oliva. Che bontà deve essere stata! Bontà e beltà e bella musica qui al nostro appuntamento di My Chance On Air. Arriva Gianluca Cassella con Solo io e te.

0: Vuoi diventare protagonista anche tu dell'appuntamento di My Chance On Air? Scrivi a direzione.artistica@mychance.it, come ha fatto il Bombay Black. Ci propone una chica che me quiera.
1: Che me levante con un beso en la mañana, me desayune con su popole en mi cara,
2: all right.
1: Que no tenga ni

0: Adesso è il momento di fare un bel tuffo nel passato con la Remember e Billy Moore, Up and Down.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E così il nostro appuntamento con My Chansonnaire termina qui. Vi lascio comunque sempre in buona compagnia e con il mio saluto di non dimenticarvi mai di sorridere. Da Roberta Calcio è tutto, ciao!
1: Era My Chansonnaire con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: Ecco a voi. Nuovi solchi. 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ. Ed ora inizia il viaggio. Buon ascolto!
5: Bentornati tutti a Nuovi Solchi, quello che è il vostro contenitore che vi porta settimana dopo settimana all'ascolto delle novità discografiche uscite naturalmente il venerdì, in questo caso venerdì 10 luglio. Quindi buongiorno a tutti, ben ritrovati, sono Fabio e questo, come vi dicevo, è il vostro contenitore privato personale di novità. Questa settimana possiamo dire che abbiamo dei graditi ritorni. Ecco, in ordine sparso avremo modo di ascoltare due band famosissime che non hanno bisogno di alcuna presentazione, basta pronunciare il loro nome e vedremo dopo quale sarà, per sbloccare ed evocare tantissimi ricordi. Poi avremo due ritorni importanti, un personaggio un po' così controverso, un po' chiacchierato, e un altro personaggio che invece si ripresenta con un brano, una cover per così dire. Poi daremo spazio a quelli che sono alcuni artisti italiani emergenti o comunque poco conosciuti, ma che, credetemi, hanno scritto, e dopo avrete modo anche di ascoltarlo, cantato, suonato, brani davvero interessanti. Ed infine, per la prima volta, vi proporrò un brano misto così di tecnologia e di intelligenza artificiale unita all'inventiva umana. Un brano scovato tra le pagine del web, dei social, con un testo interessante, pensato e scritto interamente da un autore umano, ma successivamente musicato e cantato usando l'intelligenza artificiale. Non voglio anticiparvi nulla, sapete solo che sarà veramente qualcosa di emozionante per il tema e le parole usate, ma di questo parleremo alla fine. Ora, naturalmente, non ci resta che dare spazio a quella che è la musica subito dopo il jingles.
4: Alza il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.

Ecco, il primo brano è il ritorno di un cantautore bresciano che, se ricordate bene, qualche Sanremo fa è stato un po' scalpore per un'azione che ha fatto, un gesto. Adesso, che sia premeditato o meno, non ha importanza, ma di sicuro non era un gesto molto propriamente consono a quella che era la kermesse, tanto più in diretta mondiale. Sto parlando di Blanco, che praticamente si presenta con la novità di un ultimo estratto dal suo album Ba. Il brano è un brano un po' particolare, come è nel suo genere, per così dire, e sentito.

Ed era Blanco con Los Angeles. Ed ora un altro ritorno, questa volta cambiamo regione, lui è originario della Maddalena ed è un gradito ritorno. Ha una bellissima voce, questa volta ritorna con una cover, si tratta di Valerio Scano.

Naturalmente Zingara era originariamente era cantata da Iva Zanicchi, ma sinceramente possiamo dire che veramente Valerio Scanu esegue il brano in maniera impeccabile, anche perché, parliamoci chiaro, dalla sua parte c'ha un qualcosa di meraviglioso che è la sua voce. Ecco, Zingara fa parte di un album dal titolo Il mio Sanremo, in cui lui con grande rispetto ha voluto rivisitare alcuni grandi classici importanti della musica italiana. Ora le prossime due canzoni sono invece due canzoni emergenti. Volevo proporvi La rivelazione del 2026, o comunque uno dei progetti emergenti più interessanti, che porta il nome di Alice Bisi in arte Bird, con il brano Più in alto, che è un funky leggero ma non banale, seguito da un altro progetto, si chiama Jacopo Et l'autore, Jacopo Ettore per quanto riguarda il suo nome, il suo vero nome. E praticamente cosa succede in questo brano qua? Lui è un cantautore, un paroliere che da anni crea hit per chiunque, però non ha mai rinnegato quella che è la sua idea di metterci la faccia, di tenersi il meglio della propria creazione musicale. Lo ha fatto con Vita Meravigliosa, un brano italiano ma nel senso buono del termine, ovvero sia un brano estivo, come da prassi naturalmente in questo periodo, ma che può suonare nelle radio o nelle vostre playlist in qualsiasi momento dell'anno, perché il testo è sì fresco, ma racconta anche il desiderio di una vita allegra, piena di gioia. E questo è un augurio che si può fare naturalmente sempre e a chiunque. Quindi ascoltiamo prima Bert, Alice Bisi, nel suo brano Più in alto.

Ecco, ascoltate attentamente quello che è il finale, molto molto interessante, in quanto c'è un salto di tono che lei fa negli ultimi 30 secondi, una piccola chicca che tiene incollati all'ascolto fino alla fine.

0: alza il volume. Nuovi solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.
1: Esattamente, tracce che lasciano il segno, band che lasciano il segno nella storia della musica, perché dopo due artisti emergenti, due band che dire raccontare perlomeno vita, morte, miracoli musicali non basterebbe un intero pomeriggio. La prima, la cui fondazione risale addirittura nel 1964, e da allora hanno pubblicato ben 80 album, di cui 36 in studio. E nonostante i due leader quest'anno abbiano superato le 83 primavere, si muovono e cantano come dei ragazzotti. Mi sto riferendo naturalmente a Mick Jagger e Keith Richards e i loro Rolling Stone, che con il loro brano, il primo che ascolteremo, Mr. Chums, un bel pezzo rock come vuole la loro tradizione. Mentre per quanto riguarda la seconda band che ha pubblicato anche loro l'ennesimo singolo, viene dall'Irlanda, e anche questo non ha assolutamente nessun bisogno di presentazione. All'attivo 30 album, si sono formati a Dublino nel 76 per volere di David Evans e Adam Clayton ed un ragazzo ribelle trasgressivo che porta il nome di Paul David Hazon. Vi dicono niente questi nomi? Se non siete fan della band, magari no, ma se aggiungo che Evans è conosciuto come The Age e Evson come Bono Vox, allora sì, sono gli U2 che tornano con il loro nuovo singolo Street of Dreams.

energia da vendere per Mick Jagger, Keith Richards e gli altri Rolling Stone con il loro Mr. Champs. E ora gli U2, chiamati come volete, con Street of Dreams.

Passano gli anni e passano i decenni, ma gli O2 non deludono mai i loro fans, e questo brano lo dimostra. Ora una collaborazione tutta italiana in un brano così, possiamo definirlo leggero e solare, dove anche il ritmo estivo e l'attitudine è una dance, definiamola stile anni 80, ecco, però convivono con gusto e la cura degli arrangiamenti. È un brano vero pensato per il movimento, però credetemi, e lo ascolterete, è lontano da quelle che sono le banalità di quello che possiamo definire il consumo stagionale. Fresco nell'approccio, misurato nell'ambizione. Loro sono gli Young Pulse ed Elasi, e col singolo Milano Formentera.

ed era Milano Formentera per Elasi e gli Young Pulse. Ma ora, come vi dicevo, un brano scovato tra le pieghe del web e dei social. Ora, loro sono una band virtuale con un brano composto al 50% da un autore vero e umano e il restante dagli AI. Si tratta di un brano che trasmette delle vere emozioni trattando un tema delicato ma attuale. Ecco, il brano, stando alle descrizioni che ci sono nei vari social, è dedicato a tutte quelle persone che stanno affrontando quel dramma, della malattia terminale. E sebbene l'argomento sia cruento, l'autore lo affronta in maniera delicata, immaginando questa persona che si trova davanti allo specchio in cui rivede il film della sua vita con un finale veramente emozionante. Loro si chiamano Timeless Seekers, la voce è quella di Lenny e il brano si intitola L'ultima immagine.

La luce del neon taglia il buio del bagno e quello che vedo non è un sogno. Cerco il mio viso e non mi riconosco, guance scavate contorno fosco, mani che tremano, occhi arrossati, rivedo il mio film e i tempi passati.

0: e ad ascoltarla bene è una canzone che fa venire i brividi, un tema trattato in maniera veramente delicata. Questa dimostrazione che anche quelle che sono le canzoni, pur naturalmente con un testo scritto da una persona, quindi da una persona che può trasmettere delle emozioni, anche tutta la canzone, nonostante sia fatta con l'intelligenza artificiale, può davvero trasmettere emozioni. E questo, con questo brano, metà dell'IA e metà umana, anche per oggi abbiamo concluso quello che è il nostro contenitore Nuovi Solchi. Volevo segnalarvi così, tra le altre uscite interessanti, che naturalmente abbiamo potuto ascoltare per questione di tempo, ad esempio Beyoncé con Murder Dough, oppure Gabriele Serpe con L'Inchino, Interpol, Iron City, Stonk, Fatalità, e infine Anna con Million Dollar Baby. Ecco, se avete modo, se avete voglia anche, andate ad ascoltarle su quelle che sono le vostre piattaforme online, perché veramente sono dei progetti a loro modo interessanti. Detto questo, a me non resta che salutarvi, ringraziarvi naturalmente per l'ascolto e augurarvi un buon proseguimento di ascolto su queste emittenti, naturalmente dandovi l'appuntamento a tra 7 giorni giusti con le nuove uscite. Ecco, a questo punto Nuovi Solchi si conclude qui. Ciao a tutti da Fabio.
1: Ai 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi Solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: You are listening to The Patty and Co. Show.

0: Radio Show.
1: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty & Co. Mi chiedete come poter riascoltare le mie trasmissioni? Semplicissimo, iscrivetevi al mio canale YouTube dove troverete tutti i podcast delle trasmissioni. Il canale si chiama La Patty & Co ed è quello col sassofono e la farfallina. Ovviamente il canale è gratuito, ribadiamolo, gratuito. La trasmissione di questa sera l'ho intitolata Walking in Rhythm perché sarà un vero e proprio camminare nel ritmo, una bella passeggiata nelle varie sonorità del soul, del funky, del groove e non solo, attraverso gli anni 70 e 80. La prepista di questa sera è un successo di Pamoja del 1975. Oh,

Il prossimo brano non vi farà camminare a ritmo, vi farà proprio correre nel ritmo. Fa parte di una colonna sonora strepitosa scritta e registrata da Isaac Hayes nel 1971 e che si chiama Shaft. Them from Shaft, che è il brano scelto per voi questa sera, arrivò al secondo posto nella classifica Billboard Soul Singles e al primo posto nella classifica Billboard Hot 100 negli Stati Uniti. Ma non è finita qui, sentite quante cosine belle vi racconto. L'anno successivo, e quindi nel 1972, questo brano vinse l'Oscar per la migliore canzone originale e Isaac Hayes fu il primo afroamericano a vincere quell'onore. Ascoltiamola.

Erano le Pamplemousse con un loro successo del 1978, Deeper. Nel 1979 i Santana, stasera non riesco a parlare, scusatemi, pubblicano Marathon, un album che contiene la meravigliosa Aquamarine.

Se James Brown aveva un nemico, quello era sicuramente Joe Tex. Non si sa bene chi copiasse chi, e non solo nei famosi passettini, ma anche nel ritmo, nella musica, nel soul, nel funky. Quello che si sa è che James Brown portò via la moglie a Joe Tex e che da lì iniziò una vera e propria guerra aperta. Joe Tex e la sua Loose Caboose.

0: Siete pronti a salpare su una bellissima nave da crociera sulla Love Boat con una di quelle canzoni che, come dico io, si aprono. Loro si chiamano Kindred the Family Soul e attenzione, come vi ho detto a inizio trasmissione, non solo soul e funk degli anni 70 e 80. Infatti la loro Never Love You More è del 2014.
1: Ah, yes. This one makes me wanna just sit back.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

Sono tornata ai miei amatissimi anni 70, era Mergy Joseph con un suo successo del 1973, How Do You Spell Love? Ma è ora di un funky da brivido con un artista grandioso, un pezzo che spesso infilo nelle mie selezioni perché lo adoro. 1980, Fred Wesley e la sua House Party.

Ditemi se non vi sto facendo camminare a ritmo, nel ritmo e col ritmo. Andate in pace. Direi che ballare è il minimo. Anche con lei, Patti Joe e la sua Ain't No Love Lost, 1970.

Vi devo confidare un piccolo segreto. La Motown rimane la mia casa discografica preferita. Sarà per il genere di musica che produceva, sarà per gli artisti che ne facevano parte, per gli anni. È il 1972 e Eddie Kendricks pubblica Date with the Rain.

Real Mother for You era Johnny Gider Watson ed era il 1977. Se avete voglia di innamorarvi con un brano, vi consiglio Tripping Out di Curtis Mayfield, 1980.

Chiude la scaletta di questa sera un altro pezzone da 90, colui che dà il titolo alla trasmissione. Nulla è a caso. Walking in Rhythm, loro sono i Black Bears.

In molti mi chiedete se vado in vacanza. Beh, purtroppo no. Forse qualche giorno in agosto, ma ancora nulla è stato definito, è tutto così al caso. Quindi continuerò ad esserci con le mie trasmissioni per tutta questa lunghissima estate calda. E Paul Newman, muto, pace all'anima sua, cuoricino. Buona continuazione di serata, buonanotte e buon weekend.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Benvenuti amici, io sono Daisy Claire e vi diamo il benvenuto su Red Carpet. Qui con me c'è
2: Eleonora Cassandra Spago, vi aspettiamo in questo nuovo format dove parleremo di tantissime cose: cinema, musica, arte, canzoni, cioè un contenuto bellissimo.
1: State con noi.
2: E bentornati, bentornati.
3: Eccoci.
2: Allora, in questa puntata, eccoci qua, cara Daisy, in questa puntata abbiamo una donna, una grande artista, molto molto amata, che proprio da bambina iniziò a scrivere i primi testi con le melodie, per cui diciamo che è nata tra le note musicali. Benvenuta Laura Bono.
3: Benvenuta.
4: Ma buongiorno a tutti quanti, Eleonora, Daisy,
3: che
4: tutti
3: piacere, gli ascoltatori. Che piacere, che grande donna e cantante, guarda, è un onore veramente.
2: Grazie. Sì, anche perché poi sui social abbiamo visto l'esibizione dei magazzini generali alla grande, insomma, è vero Laura?
4: Diciamo che il palco è il posto dove mi piace di più stare.
3: Guarda un po', ma secondo me è proprio il posto dove devi stare, infatti. E io poi dopo ho una domanda importante, molto personale per Laura, però adesso Eleonora procediamo pure.
2: Adesso c'è incuriosite, perché noi vogliamo sentire la domanda, scusa.
3: Allora, a me appassionano tantissimo le donne, perché io, cioè, a me non piace, no? Io ve lo dico, però mi appassionano tantissimo le donne che giocano a calcio o che sono state, ecco, e io so che Laura lo è stato, aveva anche un soprannome Caniggia, dico giusto, Caniggia. Ecco, e quindi in questo mondo così macio, no? Che poi secondo me macio non lo è per niente, dove entrano le donne, a me affascina questa cosa. Quindi la mia domanda era: tu sicuramente sarei stata una ragazzina fortissima. Ecco, la mia domanda era questo: cosa ti ha spinto verso il mondo del calcio? Com'era?
4: Allora, sì, io poi avevo i capelli lunghi, biondi, quindi Caniggia era a tutti i tempi, era lui. Ma... allora, fondamentalmente sono entrata in una squadra di calcio maschile, perché al mio paesello, ad Arcisate, in provincia di Varese, non c'erano squadre femminili. Allora cosa facevo io? Andavo tutti i giorni fuori dal campo alla rete e continuavo: mister, mi fa giocare, oh, questo qua l'ho preso per la nausea, gli ho fatto venire, e alla fine mi ha fatto entrare nella squadra, e quindi ha fatto le mie esperienze.
3: Ma com'era giocare con i maschi? Perché io so che, cioè, oggi per esempio sono scuole maschili, femminili, non è che ti metti a giocare, che puoi mischiare le cose, ma com'era giocare con dei maschi? Cioè, divertivi?
4: No, ma come giocare all'oratorio? Io giocavo con maschi, con le femmine, eravamo in poche femmine, in effetti. E adesso io vedo molta più libertà in questo senso. Sì. Vabbè, a parte il salario.
3: Sì, certo, diciamolo.
4: A parte il salario. Che c'è, farima con divario,
3: sì, e non farima con quote rosa, ma c'entra moltissimo, ecco, non rispetto delle quote rosa, c'entra moltissimo,
4: esatto.
3: Però qui ragazzi poi dovremmo
4: comunque era giocare, era fondamentalmente, sì. Allora, ti dico la verità, io sono un leone che ruggisce, tipo, e quindi sarei in realtà un gattino che ruggisce, cioè che vuole ruggire, vuole fare il leone, quindi io un pochino ero intimorita, dico la verità, dai maschi, quelli grandi, perché io sono venuta a giocare in una squadra di gente grossa, grande, perché talmente che rompevo le scatole che alla fine mi hanno fatto giocare, però ecco, anche se ero intimorita, io, cioè,
3: ti sei buttata.
4: Ero l'ala destra, via.
3: Che forte, ragazzi, che forte.
2: Allora, sai, Daisy, lei ha toccato un punto molto fondamentale, Laura, in questa cosa, perché in effetti Laura è una leonessa, per cui ruggisce, lotta, non cede, però ha una enorme sensibilità che traspare nei testi e nella vita, ha secondo me una specie di corazza. Perché Laura, ti posso fare questa domanda? Quanto costa il biglietto dell'onestà, della sincerità e della lealtà di sbattere le cose in faccia? Quanto costa? Specialmente nel mondo discografico.
4: Allora, costa al suo prezzo, sì, non posso dire quanto costa, perché poi sai, dipende anche da che cosa, da quale verità, insomma, però comunque l'onestà, essere del tutto onesti fa un po' paura, quindi il prezzo è quello della paura, insomma, io ne avrei di cose da dire, però penso che ci sarà un giorno in cui dirò
2: Ecco, ma io volevo chiedere se penalizza l'artista quando è molto diretto, perché vedo un mondo che invece di portare avanti le note musicali porta un po' davanti il proprio sedere, posso dirlo, cioè adesso in maniera così, no?
4: Io credo, guarda, credo che delle volte uno si esponga troppo per solamente per un eco, per un ritorno di, che ne so, di visibilità. Delle volte lo trovo un po' finta come cosa, delle volte, questo Bene. Tipo di onestà, però paga anche, nel senso, uno se ne accorge quando uno è onesto, cioè quando uno quando uno c'è davvero, quando uno vuole sensibilizzare dicendo una propria cosa, cioè si capisce quando è onesto o quando porta avanti un progetto, ecco,
3: vero,
4: diciamola vero. Così, quando la vende al chilo, ecco, la roba da dire, ecco.
3: Sì, bisogna...
2: Sì, ma nel discorso era se sono avvantaggiati quelli che già hanno cosa intendo dire, no Laura? Cioè, nel senso, ad esempio adesso discograficamente fanno proprio i pacchetti, no? Immagine, talento al minimo, perché io vedo tante produzioni, ma lo dico io da pubblico mio, io personalmente, dipende dalla responsabilità, talento poco, perché cioè, noi ci ricordiamo tutti i nomi dei grandi artisti passati che restano sempre indimenticabili, adesso escono dischi che alla fine, Laura, noi non ce ne ricordiamo quasi più.
4: No, infatti...
2: Allora, no, sei d'accordo?
4: Sono d'accordissimo e infatti colgo anche la freccia per parlare di Sanremo.
3: Sì, dai, parliamone. Cioè, e lì parliamone.
4: Questo Sanremo qua, onestamente, mi ha proprio lasciata senza parole, nel senso che non c'è una canzone, cioè tutte carine, belline, alcune belle comunque, nel senso, cioè Levante ha fatto un bel pezzo, molto, però non ho trovato niente di wow, ecco,
2: vero?
4: Sì, cioè non c'è più comunque la cultura della canzone, quella che si chiamava, che iniziava con la C e finiva con la E, adesso ci sono tutte robe che sono molto uguali una a se stessa, una all'altra,
2: sì.
4: E io non le definirei neanche canzoni, sono filastrocche,
3: vero.
4: Non so.
3: Non c'è più, sai cosa, Laura ed Eleonora, cosa mi fa pensare? Una volta c'era il termine, molto bello, cantautorato italiano, una canzone
4: bello.
3: Di cantautorato. Adesso questo termine non c'è, né si usa più nel parlato, ma
2: siamo
3: neanche nelle orecchie si sente più questa cosa.
4: Sai cosa dicono
3: triste.
4: Adesso al posto del cantautorato? Dicono indie,
3: ecco.
4: Sì, perché ci piace essere sì.

0: grandi nomi, Laura, no? Mi ricordo la tua collaborazione anche con Vasco Rossi, con personaggi che uscivano quasi coi pantaloni rotti, un giubbottino di pelle e davano, diciamo, armonia, canzone, emozioni. Adesso c'è tutto programmato, vestiti, no? Alla grande e poi il risultato, sinceramente, è proprio misero, è questo,
1: Sì,
0: volevo
1: adesso si
0: dire.
1: riduce tutto molto al social, comunque i followers, ecco, funziona più streaming e followers hai, allora
2: Sì, è tutto molto
1: più vali,
2: piattaforma, oggi,
1: più
2: insomma,
1: vali, sì.
0: ecco. Dopo questo grandioso pettegolame, più che dovuto, perché insomma è giusto anche dirlo, Laura, la canzone Buonanotte non buonanotte, che poi ascolteremo, come nasce, ci racconti un po' il testo ai nostri ascoltatori, proprio per quello che tu volevi trasmettere.
1: Allora, buona non buonanotte è praticamente l'antitesi della buonanotte, nel senso tu a una persona quando arriva il momento di andare a letto dici buonanotte, a molte persone invece io dico buona non buonanotte, cioè spero che visto che non dormirai perché ci sono pensieri, cose da affrontare, almeno che sia buona questa notte in cui non dormirai, dove comunque ti girerai, rigirerai nel letto perché che ne so. Hai problemi sul lavoro, hai problemi con l'amore, hai problemi esistenziali, oppure stai lavorando, oppure qualsiasi motivo. Per qualsiasi motivo tu non riesca a dormire, io auguro a questa persona che il giorno dopo si possa rialzare con un respiro maggiore, un nuovo respiro, per poter fare come quando si è piccoli, ovvero che si ha quasi la credenza di poter volare,
2: È
1: insomma,
2: vero,
1: e
2: è vero. Il
1: devi
2: sonno.
1: fare quello che
2: Eh
1: ti dici da capo. Perché è un po' l'hai vissuto, Laura, no? Tu hai avuto un periodo, eh?
0: sì, ma poi altri.
1: Per cui conosci bene l'argomento, la sofferenza e soprattutto la solitudine che si prova anche in mezzo a tantissime persone.
0: Sì, quella devo dire che un po' mi caratterizza ancora, non so se io, allora io paio in un modo che poi io sono quella, cioè nel senso sono quella che appare molto festaiola, però ho dentro da quando sono proprio piccola una solitudine che quasi come la conservassi, cioè nel senso come se non la riuscissi io a lasciare andare più
1: Tu credi di
2: che.
1: essere stata amata nel modo giusto oppure sei stata poco amata?
2: Allora, io sono stata sicuramente amata, però sono nata in una famiglia povera e di conseguenza mia mamma non poteva stare con noi piccolini,
1: Sì.
2: io e mio fratello, quindi siamo stati lasciati un po' in mani assurde, però
1: Ed
2: adesso
1: è
2: è un
1: quello,
2: tempo.
1: secondo me, che ti
2: Sì,
1: caratterizza molto questa solitudine e questa sofferenza.
2: però è un
1: E
2: discorso
1: poi alla
2: che
1: fine si ha
2: bisogna
1: paura anche
2: superare.
1: dell'amore, perché se trovi qualcuno che ti vuole troppo bene si fugge generalmente, chi è così, eh?
2: Io sono fortunata in quello perché ho sempre avuto relazioni lunghe e speriamo che questa duri, però.
1: Certo,
2: Ce
1: no, ma ci
2: l'auguriamo,
1: mancherebbe,
2: ce
1: durerà
2: l'auguriamo.
1: tantissimo. No, no, parlo quando incontri anche amicizie che magari ti vogliono bene, però mettersi troppo addosso generalmente soffoca un po' chi il bene l'ha conosciuto poco, l'amore, gli affetti, le coccole, capito cosa intendo?
2: Sì,
1: Poi nel
2: ma
1: rapporto si va graduatamente, no?
2: sì,
1: Perché poi vi conoscete.
2: assolutamente, io ci vado, sembra che vado a bomba, ma in realtà sono con i piedi di piombo, in realtà, sì. Ah, ragazzi, questo amore
1: Ecco.
2: comunque è sempre l'amore è ciò che traina al mondo, ragazzi, perché comunque in tutti i discorsi, in tutte le cose, alla fine quello che spicca di più, quello che ci dà grattacapi, che ci fa, come dice Laura, tenere svegli la notte, ecco, a differenza dei bambini che per
1: Certo.
2: fortuna ancora non hanno questi pesi, è vero, ci condiziona, è un tema base della nostra esistenza, che uno lo voglia, o meno, perché poi alla fine purtroppo è così. Se mi permettete, avrei invece una domanda per Laura che mi interessa anche molto, perché so che se tu sei stata, hai partecipato a un cortometraggio, ecco, che si chiama Choice, Scelta d'amore, dove si parla di violenza sulle donne, un tema che io ed Eleonora trattiamo molto spesso. Purtroppo
1: Sì.
2: adesso c'è una recrudescenza di tutto, a me sembra che si stia peggiorando ancora di più. Ma senti, Laura, tu da donna, da artista, come ti poni con su questo tema? Cosa pensi che stia succedendo? Perché io la vedo veramente tragica.
1: Allora, guarda, io da quando si parla tantissimo del femminicidio, sembra quasi che adesso si siano autorizzati.
2: Vero? Anche io ho avuto questo

0: Sì, ho un po' questa sensazione del tipo, tanto deve andare così perché io sono l'uomo, tu sei la donna, c'è il femminicidio e quindi sono autorizzato a farlo. Mi sembra quasi che sia diventata una roba del genere. O se ne parlava prima e non ci abbiamo mai fatto caso perché non aveva il nome femminicidio, oppure è così, una delle due.
1: Può darsi che l'avvento dei social e quindi la comunicazione maggiore, i video che girano, le notizie che
0: Certo.
1: girano, ecco, magari ce l'hanno posta un po' più, come dire, questa cosa c'è sempre stata, però ragazzi, guardate, adesso ve la facciamo anche vedere. Poi è vero, è un attivatore di pazzi, perché poi tutti, anziché avere paura delle conseguenze poi che uno può avere per legge, che poi sono da noi, sinceramente, sono molto, molto blande, io noto questa cosa, sembra che attivi
0: No, adesso
1: appunto.
0: no, perché
1: No?
0: ormai c'è proprio la condanna al femminicidio
1: Ma
0: che invece è
1: speriamo,
0: rimasto, eh.
1: Ele, ma speriamo, Ele, perché non se ne può più. Cioè, ha ragione Laura quando dice che sembra che poi si sentano autorizzati a
0: Sì,
1: fare le
0: però diciamo
1: donne.
0: anche che cresciamo i figli senza la parola no, tutto è
1: Eh
0: dovuto, tutto è
1: sì.
0: suo e stiamo peggiorando.
1: Sì, anche quello, anche quello. Non c'è tanta cultura forse
0: E no, tu vedi le madri che
1: dell'insegnare.
0: difendono, quando vedi le madri che difendono i figli, ti poni qualche domanda, no? Beh, io quando andavo a scuola combinavo, anzi magari non combinavo il guaio, però succedeva qualcosa dove io non c'entravo, io il ceffone me lo pigliavo lo stesso, anche se non c'entravo niente. Adesso non è che io voglio dare che ne so, lascia passare alla violenza, perché io parlo di cefoni educativi, parlo,
1: Certo.
0: Beh,
1: Diciamolo
0: però.
1: Laura, però io e te siamo due persone, secondo me i ceffoni li tiriamo ancora, quando ci vogliono.
0: No, io li prendevo, non è che li tiravo.
1: No, no, dico adesso, se qualcuno comunque sgarra, insomma, ci difendiamo bene, no?
0: Ci proviamo, dai,
1: Ci
0: ci proviamo.
1: proviamo.
0: Io sai cosa faccio di solito? Mi nascondo in studio e scrivo una canzone.
1: Brava, brava.
0: Beata te, invece io lancio di tutto.
1: Eh sì, ma perché gli artisti lo fanno, no? Soprattutto i cantanti, poi riversano insomma, in ciò che
0: Sì.
1: fanno nella propria musica, cercano di renderla curativa.
0: Sì.
1: E devo dire che Laura Bona, oltretutto, ci è riuscita anche molto perché ascoltando le sue canzoni tu ti senti meglio. A
0: Bravissima.
1: me, Buona non buonanotte, cioè, sì, è vero, ha un velo di malinconia questa canzone, però ti dà
0: Sì.
1: anche una speranza, no? Ti dà anche una speranza, insomma,
0: Certo.
1: che ci sia, come dici tu, il risveglio quello dei piccoli, che era bellissimo, il risveglio dell'infanzia era qualcosa di.
0: Certo,
1: E le notti dell'infanzia,
0: quando
1: spettacolare.
0: pensi che puoi fare tutto, quindi puoi
1: Eh
0: ricominciare da
1: sì.
0: capo, poi sei pure in grado di volare, robe del genere,
1: Vero,
0: insomma, una cosa così.
1: vero, vero, vero, vero, vero, ragazze, vero, vero.
0: Comunque tutti i testi di Laura sono bellissimi, eh.
1: Sì.
0: Se voi ascoltate, bisognerebbe proprio andare ai concerti e ascoltare, a parte come canta, perché lei è proprio una rocker, lei ama proprio il palco, ama il pubblico, insomma è molto genuina, non è costruita, per cui insomma, cioè io la trovo veramente perfetta per rappresentare la rocker italiana, no?
1: Sì.
0: Un po' come la Nannini, posso definire un po' dire così, è vero, Ma sei,
1: sai
0: diciamo,
1: che
0: eh.
1: Gianna, un giorno noi abbiamo scritto una canzone insieme, dei miei album, e devo dirti che lì mi ha abbracciato e mi ha detto: io so che sono la tua madrina, adesso l'ho capito.
0: Grande,
1: E me l'ha detto e mi ha commosso, ovviamente, mentre
0: vero.
1: scrivo
0: Ma
1: una
0: perché
1: tua
0: non fate
1: canzone.
0: un brano insieme, Laura?
1: Vediamo, chi lo sa,
0: Sarebbe
1: domani. Intanto
0: figo.
1: vai sotto casa col
0: Intanto
1: megafono, sono qui.
0: l'abbiamo scritto un brano insieme, è stato cioè, per una che veniva, che era cresciuta con la musica di Battisti, Vasco Rossi, Gianna Nannini e De Gregori, insomma,
1: Certo.
0: wow, cioè io volavo quando eravamo in studio da lei e stavamo scrivendo le prime parole, insomma.
1: Meravigliosa, meravigliosa la
0: Ma io
1: Nannini.
0: veramente sarei un successone, ma proprio diciamo un bello sberlone a tutti questi qua inutili che stiamo ascoltando e che sinceramente portano ben poco a livello di cultura musicale, ma questo sempre rimane un mio pensiero, cara Laura. Anche perché posso dire che lei è veramente anche un amante degli animali, ha dei cagnoloni stupendi, insomma, una grande sensibilità, vero Laura? Ha voglia, io ho Achille Labea, che sono
1: Achille, che bel nome.
0: Sai cosa ho pensato? Sapete cosa ho pensato? Ci pensavo in questi giorni, dei cani. I cani forse sono quei famosi angeli di cui ci hanno sempre parlato.
1: Sì, sicuro,
0: Vero?
1: sicuro. sicuro. Non so se siete, ma sicuro vi è successo, se siete state tristi e sole, no? Magari a casa, e il vostro animale domestico vi ha fatto da sostegno, come se lo sentissero. Come se lo sentissero.
0: Allora, io ho perso pochi giorni fa la mia ex, la mia bulldog, che è stata per me veramente una sorella, perché in tutte le mie tristesse io sono una che dopo poco a vedere, no, il mio lato emotivo, cioè veramente mi è mancata metà della mia persona, e tuttora adesso è qui che ho dovuto farla cremare. No, anche perché, ragazzi, posso dire adesso che tenere gli animali è un lusso, è un lusso.
2: Sì.
0: Certo. Bisogna stare attenti quando adottate, perché bisogna dargli tutto, dargli la salute, a parte l'amore, ed è un lusso. Per cui mi raccomando, perché poi succede l'abbandono, perché portare dal veterinario costa, l'alimentazione giusto costa, anche perché adesso cominciano anche gli animali per le allergie in questo mondo malato, no? È vero o no? È vero, è vero. Noi mangiamo adesso delle cose bruttissime, perché l'agricoltura usa tutti questi diserbanti, queste cose, e anche nel mangiare gli animali, loro hanno dell'intolleranza, ragazzi.
1: È vero, è vero. Dovrebbe cambiare, come chiediamo spesso, anche un pochino il preziario, no, dell'avere un animale, perché dovrebbero essere cure più accessibili a tutti, anche per
0: le una mutua. Allora, siccome è considerato animale domestico, ok? Cioè, chi vive con te un animale domestico, dovrebbe esserci anche lì una mutua, che male hanno fatto.
2: Il servizio sanitario, ma magari, perché
0: è vero o no, Laura? Fanno le leggi tutte possibili.
2: È un mutuo, è un mutuo.
1: È vero, ragazzi, è vero.
2: Sì,
1: è vero.
2: Sì. Ma però cosa fai? Lo fai perché sono veramente parte della famiglia.
1: Certo.
2: Ma è quello che c'è da fare, punto.
0: Ma guarda che le visite che ho fatto il mio cane non le ho fatte nemmeno io. Io quando devo fare le visite tante volte lascio perdere. Cioè, la mia ex andava immediatamente dal veterinario,
2: Certo.
1: È vero. Diamo
0: allora,
1: molto più spazio.
0: Allora, fatti un'altra domandina. Guarda, sono già passati 25 minuti. Tu ami molto il vinile e ho visto che c'è stata questa uscita sul vinile.
2: Certo.
0: Ci racconti un po'?
2: È uscito praticamente il vinile per i 20 anni dal mio primo album, quindi guarda, lo sto guardando in questo momento, che ho il faccione tra i miei vinili.
1: Che figata.
2: Devo dire che sono, sì, i miei pezzi di cuore l'hanno subito preso, ovviamente, perché anche chi non ha il vinile è comunque una roba da collezione, quindi
1: è bellissimo. Comunque, ragazzi, è questo ritorno al vinile, io lo trovo,
2: sì.
1: Dovrebbe essercene molto di più, dovrebbero farlo molto di più tutti quanti, invece sembra una cosa un po' di nicchia, no? Invece è meraviglioso avere il pezzo fisico, il vinile addirittura.
2: Sì, perché il CD, diciamoci la verità, non esiste più neanche nell'autoradio. Quindi il vinile è un po' più da collezione, però anche il CD, voglio dire, al suo fascino, visto che appunto anche lì non, però vabbè. Dai.
1: Ma guarda, Laura, a noi addirittura ci sono giunte voci che io spero siano false. C'è una campagna pubblicitaria che incentiva a chiedere l'autoradio in macchina quando si va a comprare un'auto. Ma quindi questo vuol dire che vogliono toglierci anche la radio? Io non lo so, non mettere neanche più la radio, che secondo me, ecco,
2: è terribile.
1: Sì, se ne parla. Sarebbe una disgrazia, ragazzi, perché la radio è il bar di noi esseri umani tutti, no? Cioè, ci mettiamo
2: ma
1: in
2: contatto. Stiamo scherzando, in macchina senza la radio. Ma no,
1: sai che brutto. Speriamo di no, guardate, ragazzi, speriamo di no, perché sarebbe.
2: Non credo proprio.
1: Ma no, sarebbe incredibile, però è vero che se ne parla. Poi speriamo, ripeto, che non sia così, se no, certo. Eleonora, io e te andiamo a casa, non facciamo più niente.
0: Sì, esatto, c'è caso, ma so così. Ci manca solo questo, per metterci di gira sulla torta.
2: E oltre voi, però anche noi, quindi eravamo 4 amici al bar.
1: Certo.
0: Ma guardate, magari ci sarebbe veramente ritorno al vinile, però il studio della studio incisione, si incide sul vinile, escono i dischi, uno va nel negozio a comprarsi. È meraviglioso.
1: Sì.
0: Perché siamo a casa, qua, a scaricare, a sentire, tutto, non c'è più il gusto di ascoltare una cosa e dire, cavolo, mi vesto perché devo andare a comprare quel disco, ok?
2: Poi te lo ascolti tutto, quindi quella è la mentalità, cioè te lo ascoltavi,
0: certo,
2: tutto. Invece adesso ascoltavi tutto, una canzone, poi via, passiamo un altro artista, una canzone, ci sono le varie playlist, insomma vanno tantissimo le playlist, però il discorso è che non conosci mai in fondo un un artista. Magari.
1: Non ti rimane niente in questo modo, perché non ti rimane niente. Io ricordo che da ragazzina dentro le custodie delle cassette, cioè non le cassette dei CD, io ci scrivevo gli appunti, le cose, mi annotavo questo. Adesso non è più possibile fare una cosa del genere, tu switchi da una cosa all'altra veloce.
2: Io guardavo gli autori, guardavo a proposito di autori, ragazzi, io sono orgogliosissima di dirvi che nell'ultimo disco di Tiziano Ferro è uscito un brano che ho scritto insieme a lui. Infatti sto scrivendo tanto, oltre per il mio disco che stiamo cercando di ultimare, tra virgolette, ma manca ancora un po' di lavoro. Oltre per il mio disco sto scrivendo tanto anche magari per altri artisti, che non si sa mai, che ci vuole anche un po' di fortuna, però ci vuole anche il pezzo bello, e a volte magari lo imbrocchi. Con Tiziano l'ho imbroccato, adesso vediamo se di andare avanti e via.
1: Ma sicuramente
0: è una notizia favolosa, meritatissima, poi comunque.
2: Grazie.
0: Laura, senti, Laura, sai, è passata quasi. Sì, dimmi, scusami.
2: Se volete ascoltarla, in caso la canzone Ti Sognai di Tiziano Ferro, la quinta dell'album.
1: Ti Sognai, fantastico.
0: Ti Sognai, Tiziano Ferro. Allora, questo brano scritto con Laura Bono, che ragazzi è passata quasi mezz'ora, siamo quasi al termine. Laura, prima di far ascoltare il brano, c'è una persona in particolare che tu vorresti rivedere per comunque ringraziare perché ha fatto qualcosa nella vita per te, oppure la vedi e la ringrazierai sempre?
2: Mi è capitato di rivederla questa persona e l'ho ringraziata tantissimo per quello che ha fatto per me, e c'è una stima, c'è un affetto reciproco che comunque rimane nonostante magari i rapporti si siano conclusi, perché a volte ci sono dei nuovi inizi, delle nuove storie. Però vabbè, questo insomma c'è stata una persona, adesso preferirei non fare i nomi.
0: Per sapere se dentro di te appunto c'è qualcuno a cui devi e lei deve anche a te, ecco, perché credo che fa parte della vita, no, di tutti noi, no? Questo ritaglio emotivo che ci rimarrà sempre dentro, anche se poi le persone non le frequenti più. Va bene, allora cara Laura, io ti ringrazio e ti ringrazio anche Daisy per questa intervista. Abbiamo parlato di qualsiasi cosa, insomma ascoltiamo il brano. L'annuncio lo fa la nostra Daisy.
1: Allora io ringrazio Laura Bono di essere stata con noi, e ti seguiremo ovviamente, Laura, in tutti i progetti futuri. Adesso ascoltiamo Buonanotte, augurando a tutti voi che ci state ascoltando e che ci avete fatto compagnia una buonanotte. A presto ragazzi, un abbraccio grande.
0: A presto, grazie Laura Bono.
1: Ciao.
2: Grazie ragazzi.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Stai entrando nel regno del ritmo. Questo è Remixland. In console.

legati al drop, con la musica remixata dai migliori DJ nazionali e

e benvenuti nel regno del ritmo. Benvenuti a Remixland. Ciao a tutti, io sono Fabio DJ e questo è un contenitore settimanale in cui ascolteremo dell'ottima musica, naturalmente, rigorosamente, tutta remix. Se fossimo nel mondo della televisione, questo sarebbe definito un episodio pilota. Ma siamo in radio, un mondo secondo me ancora migliore di quello che è la televisione. Mi presento, sono Fabio, ho ormai diverse primavere sulle spalle, ma credetemi che la passione per la musica, per il remix in questo caso, per la radio, è la stessa identica di quando nel 1982 cominciai a trasmettere in una delle tante radio locali che a quel tempo nascevano, per dopo poi sparire e morire anche in breve tempo. E chi ha la mia età e se lo ricorda sa benissimo di cosa sto parlando. Sono un DJ produttore, sono uno speaker radiofonico, faccio remix, faccio podcast e ho voluto fare questo contenitore di musica remix perché la trovo un ottimo approccio per quanto riguarda i giovani. Ma cosa ascolteremo in questo nostro programma? Rigorosamente remix, quindi buona musica, ma rigorosamente remix. Ma che cos'è un remix? Per chi non lo sa, e anche in poche parole, è un riadattare un brano musicale già esistente secondo quelle che sono le passioni e le idee del DJ di turno che si presta a fare proprio questo lavoro. Quindi si prende un brano, lo si cambia e si dà una nuova esperienza sonora. Ma entreremo nei particolari più avanti. Ora spazio naturalmente alla musica con questa bellissima versione remix di Magnetic Field di quello che io definisco il re della musica elettronica, Jean-Michel Jarre. Questa canzone del 1981 è stata rivisitata dalla DJ Ian Coolin con un fantastico remix. Buon ascolto a tutti con Remixland.

Ecco, dovete sapere, tra le altre cose, che i DJ che fanno remix tutti indistintamente, dal ragazzino che si diletta a smanettare con il sound, fino ai grandi DJ nazionali ed internazionali che sicuramente voi conoscete bene, credetevi se mi dico che qualsiasi brano prendono in mano, di qualsiasi artista, di qualsiasi epoca, può diventare un buon remix. A volte bastano pochi beat, qualche loop, a volte il brano invece viene totalmente, come vedremo, ristrutturato, per così dire. E a volte, credetemi, migliora anche il brano rispetto all'originale. Ecco, possiamo dire, come ho detto prima, che qualsiasi brano può essere remixato, e i prossimi tre esempi, i prossimi tre brani che vi faccio sentire proprio dimostrano proprio questo. E quello che state sentendo in sottofondo è il primo di questi tre brani. Quando nel 2025 il DJ Felix l'ho preso in mano, si è inventato un po' questa rivisitazione, ma senza stravolgere eccessivamente tanto. Questo è Radio Gaga, i mitici Queen, estratto dal loro undicesimo album The Work del 1984. Ascoltate questa versione, perché questo è Remixland.

E per restare in tema di canzoni non belle, non buone, non ottime, ma addirittura leggendarie, che vengono comunque riprese dai vari DJ, questo ne è un esempio di remix. Vediamo se lo riconoscete.

Avete capito di cosa si tratta? Certo, il brano leggendario dei Pink Floyd, Another Brick in the Wall, tratto dall'album The Wall del 1979. Qui hanno creato un remix definito Vintage Culture Remix. Credetemi, hanno fatto tantissime versioni remix di questo brano leggendario, come ho detto, e questa secondo me è una delle migliori versioni che abbiano mai fatto. Godetevela tutta.

Ecco, come vi dicevo prima, questa a parere personale è una delle più belle versioni, uno dei più bei remix del pezzo dei Pink Floyd. E questo è Remixland in pratica, è quel contenitore, quel programma, quel format, chiamatelo come volete voi, che vuol farvi sentire la musica in un contesto completamente diverso dal solito. E anche il prossimo brano sarà ascoltato in un contesto un po' diverso. L'autore di questo brano è un DJ, diciamo così, anche a suo modo leggendario. È un DJ che ha già tante primavere anche lui sulle spalle, del 1960, è olandese, ha alle spalle una buona collaborazione con tanti, oltre che con quello che sentite dopo, ma anche con la TLC, ad esempio, con Sting e tanti altri. Lui è Ben Librand, ecco, scusate un attimino così, e ha voluto fare questo remix di una delle più belle canzoni degli anni 80. La voce è quella dell'ex Genesis, Phil Collins, e questa è la sua bellissima In the Air Tonight.

0: Era 1981 quando Phil Collins suonava e cantava questa sua In the Air Tonight, e il buon Librand non ha voluto stravolgerlo, ha solamente messo alcune cose. Allora, abbiamo detto prima che cos'è un remix, ma alla fine come si produce un remix? Ecco, diciamo che anche se per spiegarlo bene ci vorrebbe del tempo, in poche parole produrre un remix, abbiamo detto, significa modificare quella che è una canzone originale, un po' come un piatto. Immaginatevi un piatto e voi andate a scomporre questo piatto e ogni volta gli mettete dentro un ingrediente diverso a seconda dei vostri gusti. Stessa cosa un po' il remix, vengono scomposte le singole tracce, quindi avrete la voce, avrete la chitarra, avete la batteria, tanto per dire, e andate a sostituire una di queste tracce qui così, di modo che praticamente avete una canzone nuova. Una volta divise le tracce, l'audio viene importato in una Digital Audio Workstation, o DAW per abbreviare, per intenderci e capirci quei programmi come Ableton Live, FL Studio o simili, e adesso anche si può utilizzare l'intelligenza artificiale, aggiungendo di volta in volta elementi ritmici nuovi, ed infine si mixa il tutto regolando quelli che sono i volumi, i beat, le BPM che sono molto importanti, le tonalità, fino ad ottenere una traccia nuova. Ecco, c'è una particolarità che nessuno strumento digitale o dell'intelligenza artificiale può sostituire: la fantasia del DJ che sta producendo il pezzo, che è personale e insostituibile.
1: Stai ascoltando Remix Clan.
2: Sei nel regno del ritmo.
1: Con la musica remixata
2: dai migliori DJ nazionali ed internazionali.
1: Al microfono con voi, Fabio DJ.
0: E ora andiamo a vedere quattro modi principali per fare remix. Ecco, diciamo una cosa, un remix inteso come remix vero e proprio può dividersi anche in altre sottocategorie, un rework ad esempio, un redrum ad esempio, un nudisco ancora. E partiamo da quello che è un remix vero, puro. La canzone di sottofondo è Annalisa, canzone estiva, il DJ che l'ha fatta è un po' un lavoro un po' in un team, è Umberto Balzanelli, non ha bisogno di presentazioni, che insieme a Jerry DJ e Michelle ha creato questo Boot Remix.

Ecco, questa non è una canzone estiva, canta Annalisa. In realtà comunque è un tormentone primaverile, perché abbiamo avuto modo di ascoltarlo da diverse settimane. È anche un brano piacevole, ma anche piacevole è la versione di Umberto Balzanelli, che non ha voluto in questo caso stravolgere quella che è la base, il tutto comunque la canzone, ma ha creato un brano dance che non è male. E questo è il primo modo, è proprio il classico remix, ma ce ne sono altri tre.

0: all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Abbiamo appena sentito quindi un remix puro come quello che vi ho fatto sentire di Annalisa con il suo tormentone, canzone estiva. Adesso prendiamo un secondo tipo di remix, è la versione strumentale. Ecco, diciamo che l'istrumento remix non è nient'altro che una versione alternativa di un brano musicale in cui praticamente la voce sta proprio a zero. Quindi si prende la base strumentale e viene riarrangiata, modificata, sostituita. Ma che cosa serve in pratica? Beh, la base normale, come ben sapete, serve per il karaoke. Per quanto riguarda invece una base remix, serve magari per fornire una base pulita a DJ, a produttori o anche vocalist per le loro esibizioni dal vivo. Comunque ascoltate questo instrumental remix. Il DJ Claudio Spagnola HH del 2025 si è inventato questa versione strumentale di Mary dei Gemelli Diversi.

ecco, c'è da aggiungere anche un piccolo particolare. A volte succede che gli artisti stessi commissionino un remix strumentale. Perché? Perché dà la possibilità a loro, nelle esibizioni dal vivo, di cantare la stessa canzone, però su una base diversa, con ritmi diversi e tonalità diverse.

questo praticamente è il secondo tipo di remix, l'istrumento remix, ma ce n'è un terzo, si chiama mashup. Vediamo un attimino insieme cos'è.

e avrete sicuramente intuito che cos'è un mashup. Dal termine inglese to mash, che significa schiacciare o fondere, ecco il mashup, che in effetti non è un remix e non è nemmeno un medley, è semplicemente prendere due canzoni che per funzionare bene insieme, uniti, devono condividere una tonalità ed un ritmo, i famosi BPM, praticamente simili. Quella che avete ascoltato è la fusione di Sweet Dreams dei Eurythmics con The Eye of the Tiger dei Survival, messi insieme da quello che io considero uno dei maghi del mashup, ovvero sia Sirenka. E dopo l'istrumento remix e dopo il mashup veniamo al quarto tipo di remix, che onestamente viene definito anche lui un remix, ma si allontana parecchio dagli altri.

cover, ma in pratica è il remix di una cover. Tipo questo, minuetto di Mia Martini. Francesco Dimar ha fatto questa cover remix.

niente da dire sull'esecuzione di questo brano da parte di questa cantante. Mia Martini sicuramente è un mito, un minuetto, è altrettanto leggenda per quanto riguarda la canzone italiana. Qui praticamente il Jay fa due tipi di lavori: prima crea la cover, quindi crea la base, la fa cantare da una canzone, da una cantante, da un cantante, insomma quello che vuole praticamente, poi prende il lavoro e in post produzione cosa fa? Fa nient'altro che applicare tutte le cose che abbiamo detto prima per quanto riguarda il remix.

0: stai ascoltando Remix Clan. Sei nel regno del ritmo, con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi, Fabio DJ.
1: Ecco benissimo, dopo i quattro tipi di remix torniamo a quello che è il remix classico, quello in cui, come abbiamo detto già più volte, viene presa la base, divise le tracce, messi dentro nuovi campioni, nuovi BPM eccetera eccetera, e si tira fuori praticamente una nuova esperienza sonora. E vi garantisco che questo Fade to Grey dei Visage nella versione Record Store Remix fa venire i brividi a ricordare quanti anni sono passati.

E qui ho tantissimi ricordi intorno a questa canzone. 1 febbraio 1982 è stato il mio primo brano nella mia prima trasmissione nella radio di allora, nella radio locale di allora, in cui io ho cominciato a trasmettere e muovere i primi passi come DJ. Quindi questo brano per me suscita un brivido particolare dopo 44 anni. È comunque un brano del 1980, Visage, suonato a quel tempo con un 45 giri che conservo ancora.

Ma lasciamo da parte i brividi e lacrimucce dei ricordi e andiamo avanti, anzi facciamo un salto nel tempo, andiamo a 1969, quando i Beatles cantavano Let It Be. Ma questo è la versione remix del DJ Francesco Bruno, nella sua Magic Remix. I Beatles.

Veramente un brano immortale per gli Scarafaggi Beatles di Liverpool, nella versione, nella Magic Remix del DJ Francesco Bruno. Ma torniamo in Italia con uno dei più grandi cantanti italiani, che ancora adesso riempie veramente gli stadi, tutto sold out ogni volta che Vasco Rossi si muove. Qua è Salva Chiara, Dodi DJ più DJ Pierre sono coloro che hanno fatto questo remix. Buon ascolto, questo è Remixland e io sono Fabio. We'll be right back.

0: Alba Chiara, sicuramente tra le canzoni più belle ma anche più amate per quanto riguarda Vasco Rossi, era all'interno dell'LP Non siamo mica gli americani del 79, ed è bello praticamente quando ascoltiamo il testo che descrive con grande delicatezza la giornata, le abitudini di una ragazza che praticamente è acqua sapone nel pieno della sua adolescenza. La descrive come una figura pura, timida, distratta, immersa nei suoi pensieri, che si contrapponeva un po' quel tempo al cliché delle donne canoniche raccontate da quelli che erano i pezzi rock dell'epoca. E il Vasco ci ha veramente lasciato tante grandi canzoni, tra cui anche questa qua che abbiamo ascoltato nella versione di Dodi DJ e DJ Pierre. Ora permettetemi di farvi ascoltare questa versione, la versione New Disco, si chiama o New Disco, scegliete come volete voi. È un tipo di remix che associa un po' le sonorità degli anni 70 della disco music, mischiate insieme alla funk, eccetera, eccetera. Perché voglio farvi ascoltare Milano Vincente di Alberto Fortis? Perché questa è la mia versione remix di questa canzone.
1: E mi faceva dire sì, Milano, tu non trattarmi mai così.

0: e personalmente non ho avuto stravolgere completamente il brano, che tra le cose è molto bello, e per chi non lo sa si rifà a una vicenda vera, perché questo Vincenzo non è un personaggio così metaforico del brano, ma c'è un nome e un cognome, Vincenzo Micocci. Era un discografico italiano, romano, che aveva messo sotto contratto un giovanissimo Alberto Fortis, promettendogli un album, ma poi non facendoli fare praticamente, rendendolo così prigioniero di quello che era quel contratto. Una volta che Fortis è riuscito a liberarsi dal contratto, ha fatto, per così dire, una specie di vendetta musicale. Si è trasferito a Milano e scrisse questo brano nel 79 come esplicito sfogo contro il discografico romano. Questo in pratica, io ho voluto così riprenderlo, trasformarlo, cambiando la sonorità di base e mettendo solo qualche ritocchino a questa bellissima canzone di Alberto Fortis. Con questo vi saluto, vi do appuntamento settimana prossima e l'argomento sarà la Disco Remix. Ciao a tutti e appuntamento settimana prossima.
1: Hai ascoltato Remixland? Sei andato nel regno del ritmo con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi c'era Fabio DJ. Appuntamento a settimana prossima con Remixland e Fabio DJ.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Especial Italian Stars.

Music.

0: también puedes sonar como DJ invitado en Italian Style Radio Show. Envía tu sesión de 60 minutos a italianstyle@hotmail.es. Italian Style con DJ Charlie.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: Questa è One Night, la miglior musica da club, mixata da Elio Milani.